You know, it wasn't always like this.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

就不会沦落到

0: 一个人吗？
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Rosbot sa automat je automat tehnologija. Pametna, pametna, emocionalna tehnologija.
1: Pa faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da morire. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

Chum, chum.

بحدنت قلاتي أي صندوق كتماتت صندوق علامة بنزينة بومبا

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Facciamo una prova, ti do io via a tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.

0: benvenuta sulla terra.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: E ben ritrovati a una nuova puntata del Porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat.
1: Ciao a tutte e tutti. Porte di Tannhäuser, siamo stati un po' in vacanza effettivamente, abbiamo scialato come si dice da queste parti, e però in realtà abbiamo usato anche questo tempo per farci venire in mente un sacco di idee, di puntate, quindi poi in realtà credo che i prossimi mesi a venire saranno proficui.
0: Assolutamente.
1: Porteranno tutti i doni del nostro studio.
0: Assolutamente. E tra l'altro, insomma, se volete ascoltarci, ascoltateci su radiowombat.net in streaming oppure su 1359 onde mediocri, onde medie. Di cosa parliamo stasera?
1: Allora, oggi parliamo di viaggi, grandi viaggi in realtà nella fantascienza, perché è abbastanza un topos, soprattutto devo dire di certa fantascienza, di quella un po' più classica.
0: Sì, sì, sì.
1: Così trovo nel pad della diretta qualcuno ha scritto vi voglio bene, chissà chi lo diceva, chissà quando, ma noi vogliamo credere che lo stesso diceva.
0: Grazie, anche noi ti vogliamo bene.
1: Chiunque tu sia. sì, dicevamo, i viaggi, soprattutto nella fantascienza, quella dei primordi, la pre-fantascienza chiamata così, e
0: giusto,
1: quella di Verne in particolare, ovviamente ne parleremo abbondantemente, quella esplorava, diciamo che prendeva il tema dell'esplorazione, del viaggio, come uno dei suoi temi prediletti, anche perché tutto il filone che parlava di macchine è venuto un po' dopo, tutta la questione legata alla scienza e anche, come vi dicevamo in altre puntate, dei pericoli legati alla scelleratezza della scienza, anche quelli sono arrivati un po' dopo. Una delle prime cose che si inizia a indagare e che viene comunque considerata fantascienza, almeno adesso, è l'esplorazione, perché effettivamente se parliamo dell'epoca moderna dell'Ottocento, di fine dell'Ottocento, l'esplorazione era un'attività molto, molto finanziata, molto importante, che insomma era sui giornali, finiva sui giornali, era una delle cose, insieme all'archeologia tra l'altro. L'archeologia anche un po' prima iniziava, ma insomma l'esplorazione, anche l'esplorazione del resto iniziava prima, però insomma l'esplorazione con finalità molto spesso colonialiste, ahimè, e tremendamente economiche, ma fatto sta che c'era anche una componente di fascinazione ovviamente per l'essere umano di scoprire territori a loro sconosciuti, poi magari erano territori che erano conosciutissimi alle persone che già ci vivevano, ma noi no, e quindi questo senso dell'ignoto scatenava la fantasia, e quindi ecco che partono un sacco di romanzi. Tra l'altro, lo vedremo, sono anche molto uno spunto questi primi romanzi per fare della didattica, per insegnare la scienza alle persone, quindi in realtà insieme al viaggio esplorativo si raccontava la geologia, la biologia, l'astronomia, quindi in realtà questi erano dei, non a caso si parla di fantascienza, perché era considerato comunque una lettura educativa in qualche maniera,
0: certo,
1: che insegnava.
0: Darwin stesso, no? Era un esploratore in qualche modo, anzi principalmente uno scienziato esploratore. E anche probabilmente tacciato di fantascienza, non con queste parole, sì, per le sue teorie, ma poi tutti i grandi esploratori, già a partire chiaramente dal 400, i primi grandi famosi esploratori 400-500, che hanno dato poi i nomi, no, a molti, all'America, Amerigo Vespucci, no?
1: Prima,
0: non,
1: sì,
0: non solo Colombo, e poi dopo, giusto come quello dici te, il 700 e l'800 sono soprattutto anche un po' il 600, comunque
1: è
0: l'epoca
1: vero
0: delle grandi esplorazioni, che sì, magari mandi davanti uno scienziato, prima si mandava i preti, no? La scoperta.
1: Esatto.
0: Poi mandi gli scienziati, ma poi subito dopo dietro
1: arrivano anche preti.
0: Arrivano anche preti, poi dietro c'è, no, la grande era della Compagnia delle Indie, che ha spadroneggiato per quella parte del globo facendo il bello e il cattivo tempo.
1: Mi viene in mente che in effetti anche c'è ragione che se partono prima le esplorazioni, partono prima anche i romanzi esplorativi, perché per esempio Il Milione di Marco Polo,
0: esatto,
1: effettivamente potremmo un po' metterlo nella fantascienza, perché comunque poi abbiamo capito che era abbastanza inventato, perlomeno non c'è certezza
0: sì,
1: di quel che
0: sì,
1: diceva.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Però
0: No, no, ci sono molte invenzioni, soprattutto poi quando si arriva alla parte, no, dei Mogul, l'India, quella roba lì che non ha mai visto veramente, no. Ma si è inventato secondo quello che sentiva, le voci, dice fossero le voci.
1: Comunque affascinantissimo.
0: Molto affascinante, e la fantascienza, ma l'immaginazione fin da sempre c'è stato. Prima si immaginava anche Dante in qualche modo un esploratore, no, del sottosuolo e del sopra, perché il mondo per loro finiva lì, di là delle Calonne d'Ercole non c'era nulla, e invece piano piano si aprono gli orizzonti fino a che non escono dall'atmosfera
1: addirittura. E là
0: partiremo dopo un bel il pezzettino d'apertura. Partiamo proprio da Jules Verne, che chicca così, lanciata così: la prima astronave concepita con verosimiglianza scientifica è con ogni probabilità quella immaginata da Jules Verne per il suo viaggio dalla Terra alla Luna, che ne parleremo velocemente, capito, con verosimiglianza scientifica, perché ci sono tanti altri esempi chiaramente di astronavi anche contemporanee a Jules Verne, però che avesse un senso scientifico e che poi effettivamente poteva in qualche modo portare alla creazione delle astronavi. Jules Verne si dice essere un po' il primo ad averlo scritto su carta.
1: Mica scemo.
0: Allora, pezzaccio d'apertura e poi partiamo subito con Jules Verne e i grandi viaggi della fantascienza.

0: leggero ritardo nel mixaggio perché mi è tornata in mente una...
1: Hai avuto una visione.
0: Esatto.
1: Un'epifania.
0: Ho appena finito di leggere l'ennesimo libro dell'Ursula Le Guin, che sappiamo, ormai sapete tutti, è il mio amore eterno, purtroppo irraggiungibile, forse anche per questo ancora più meraviglioso. E ho letto come si chiama?
1: No, come? Te la tornavo in mente.
0: No. Il mondo foresta, insomma.
1: Qualcosa del genere.
0: Sì, ora mi sfugge perché poi oggi ho trovato la versione, invece il titolo originale, che era la parola del mondo che vuol dire foresta, sarebbe quello. Cioè che gli esseri di questo, che abitano questo pianeta, non chiamano la terra, il mondo dove abitano, mondo, terra, ma la chiamano foresta, perché insomma c'è tutta una roba, vi racconterò a tempo debito. Però il fulcro di questo romanzo è il colonialismo spaziale, cioè come si approccia l'essere umano quando arriva su un nuovo pianeta, no? E lo deve colonizzare. Però è una no, c'è la Lega dei Mondi nell'universo dell'Ursula Le Guin, quindi è un'umanità evoluta che in teoria ha studiato e sa come approcciarsi agli indigeni, ma davvero ha perso il vizio? Il lupo o solo il pelo? Questo è un po' non è solo questo, è molto altro, però alla base c'è questo. Quindi prossima puntata, secondo me, fantascienza e colonialismo spaziale,
1: molto interessante. Ti confermo, tra l'altro si chiama il mondo della foresta,
0: ecco.
1: L'ho guardato sull'internet,
0: ecco, bravo,
1: e conferma.
0: Molto bello, molto molto bello, veloce, si legge veramente veloce. Ma oggi parliamo d'altro.
1: Partiamo, come dicevamo, da Jules Verne, perché Jules Verne, scrittore notissimo, e probabilmente anche una delle prime cose in cui magari vi siete imbattute, ci sta, perché sono quei romanzi generalmente magari in versione un po' ridotta, un po' edulcorata, che vengono fatti leggere anche abbastanza ragazzine e ragazzine, come così primi romanzi un po' d'avventura.
0: 20.000
1: e dai, tocca. Poi io, quando da grande ho scoperto che in realtà mi hanno dato le versioni ridotte, ci sono rimasta malissimo. Sì, ma vabbè. Sì. Fatto sta che sicuramente non ha grossa bisogno di presentazioni. Jules Verne c'ha degli episodi però biografici che vale la pena ricordare, perché non sapevo che, vabbè, Jules Verne nasce a Nantes nel 1828, quindi siamo all'inizio dell'Ottocento, e a 11 anni fugge di casa imbarcandosi su una nave diretta nelle Indie. Cioè, a me mi sta già simpaticissimo. Ma, ahimè, beccato subito, non ha fatto tanta strada. Il padre, magistrato comunque,
0: porca miseria,
1: andava malissimo. L'ha ritrovato immediatamente a Pembeuf, nei paesi della Loira, quindi ha fatto veramente pochi metri. E però si dice che lui, questa fuga, era una fuga in India, ribadisco, nelle Indie,
0: dietro l'angolo,
1: a 11 anni, era motivata dal desiderio di regalare a sua cugina, di cui era follemente innamorato, una collana di coralli. Quindi insomma, se l'ha anche studiata bene, probabilmente gli hanno detto: guarda che là c'è le meraviglie, e lui ha detto: vado, io vado. E niente, poi lo ribeccano, lo riportano indietro, e da lì prende una vita un po' più lineare, diciamo. Anche se i conflitti con il padre continuano, perché lui avrebbe voluto di base intraprendere studi umanistici, filosofici, letteratura e tutto quanto, era abbastanza un topo di biblioteca, e il padre invece, magistrato, dice: no, a te ti tocca fare il mio mestiere, ti devo tramandare
0: lo studio,
1: certamente diventerai il mio clone, e quindi lo obbliga a fare i studi del magistrato. E quindi parte per Parigi e effettivamente porta a termine, obbligato, gli studi di giurisprudenza, studi che poi a un certo punto comunque non lo portano da nessuna parte. Tra l'altro era un momento storico particolare, perché era il 48, Comune di Parigi, insomma c'era un bel casino in Francia in quel momento. Lui e diciamo che i tempi universitari, essendo anche, appunto, come dicevamo, un bel topo da biblioteca, come tante persone che nei momenti anche più turbolenti, ci sono quelle persone che si buttano nell'azione e quelle che invece si rintanano un po' nello studio per varie ragioni. Ecco, lui si rintana nelle biblioteche, negli archivi, e fondamentalmente passa quegli anni a leggere tantissimo, frequentare anche i giri intellettuali dell'epoca, conosce Dumas, Alexandre Dumas, e insomma inizia a fare, a stringere vari rapporti e formarsi un po', formare la sua vita culturale, e inizia di fatto in barba a tutte le aspettative del padre a scrivere, e ne scrive libretti, operette, e poi inizia finalmente a prendere un po' l'aire e inizia a scrivere commedie, tragedie, romanzi e quant'altro. E poi si arriva un po' alle sue prime, ai suoi primi successi nel 63, perché effettivamente va detto che in quel periodo, vi abbiamo parlato dei primi romanzi che avevano questa come dire, questa vocazione un po' didattica, venivano chiamati romanzi enciclopedici, non era l'unico Verne che li scriveva, però possiamo dire che effettivamente erano un po' un genere letterario anche commerciale, nel senso che comunque,
0: certo,
1: era un buon investimento, una casa editrice, un editore probabilmente lo vedeva anche come qualcosa di abbastanza vendibile, e quindi il suo editore Pierre Jules Hetzel ci investe dei soldi e gli fa scrivere i suoi primi romanzi, che poi diventarono molto famosi, in particolare un primo volume di racconti, 5 settimane in pallone, e poi da lì inizia un po' la sua carriera. 5 settimane in pallone è interessante perché è ispirato di fatto alle imprese pionieristiche di fatto dell'amico Nadar, il famosissimo fotografo, che vale la pena ricordare se non, insomma, non ci avete bene in mente, perché era un personaggio anche lui molto interessante, molto figlio del suo tempo, perché oltre a essere un fotografo, insomma, sono molte famose le sue fotografie di personaggi dell'epoca, ma non solo, di tutto, e le sue sperimentazioni con quello che allora era un mezzo abbastanza nuovo e che quindi lui ha esplorato in lungo e largo. Ma è anche abbastanza notevole il fatto che fu un accanito sostenitore dei viaggi in aerostato, quindi gli piaceva volare e sosteneva lo sviluppo del pallone aerostatico e l'invenzione della mongolfiera e del pallone aerostatico, quindi ne costruisce uno e tra l'altro inizia a volare anche con questi mezzi, non solo, ma anche, e è il primo fotografo, a lui si devono le prime fotografie aeree, di fatto.
0: Eh sì, tra l'altro lui appunto si convince, no, che l'aeronautica debba passare attraverso questi nuovi congegni,
1: sì.
0: In particolar modo lui usa la mongolfiera, quella che noi chiamiamo mongolfiera, crea nel 63 crea un consorzio per la promozione appunto delle mongolfiere, dove Verne fa da segretario.
1: Sì, bellissimo. Poi non gli andava molto bene, va detto, però mi colpiva molto questo fatto che Nadar, che di base è conosciuto per le sue foto, perché sì, comunque era quello che potremmo definire adesso un artista, in realtà era anche un tecnico, uno scienziato, e insomma di fatto era un po' questa figura che adesso è meno frequente, dell'inventore, la persona che versatile, che sapeva fare diverse cose, che aveva molta curiosità e che quindi se si intrippava di palloni aerostatici poi ci perdeva la vita, mentre nel frattempo faceva però anche fotografie e 2000 altre cose. E interessante perché, cioè, oltre a interessarsene, lui non è che commissionava ad altri, lui le costruiva in prima persona, e quindi
0: lui era anche un caricaturista. Ci sono,
1: tra l'altro,
0: spesso e volentieri anche nei libri di scuola si trovano caricature fatte da lui, non si sa se perché non vai a leggere, no,
1: è
0: quando
1: vero,
0: sei studente, ma spesso trovi proprio
1: sì. E quello era un po' lo spirito del tempo, e quindi Jules Verne, che nasce e cresce in quello spirito lì, con questa grossa curiosità, questa grande immaginazione che ti scaturiva da tutte queste sperimentazioni e anche effettivamente possibilità, perché erano cose che veniva su cui la gente non è che ti rideva dietro, c'era anche un bel incoraggiamento a farle, a sperimentare, e diventano amici anche con Nadar, e quindi insomma 5 settimane in pallone, che questo raccolta di racconti nasce da quell'humus lì. E così come anche i viaggi straordinari, che invece sono ben più famosi e che sono una raccolta di 62 romanzi e 18 novelle, quindi sta parlando di insomma, un'opera, quasi un'opera omnia, si potrebbe dire, per alcuni scrittori si potrebbe dire così, e che dentro contiene tantissimi romanzi famosissimi e tantissime opere. Ora, noi chiaramente non abbiamo il tempo, sennò avremmo dovuto fare una puntata interamente dedicata a Verne, che chissà, magari una volta arriverà, ma non è questo.
0: Avremmo potuto, ma
1: sì, non è questo il momento. E vi parliamo di alcuni romanzi, di alcune opere in particolare incentrate sui viaggi, perché abbiamo dovuto scegliere e ci sembrava,
0: certo,
1: più interessante.
0: E perché la fantascienza parte da qui, parte dai viaggi fondamentalmente. Su, sopra, sotto, no? O sottoterra, soprattutto sotto il mare, per Jules Verne. Poi il suo non successore, ma insomma l'altro grande capostipite, abbiamo detto mille volte, Wells, e anche lui comunque ha, e ne ora parleremo a breve, però anche lui ha un po' il viaggio al centro della questione.
1: Eh sì, tra l'altro sì, evidentemente era così il mood del momento anche.
0: Eh certo, i confini che si espandono, e quindi anche la mente che si può espandere verso novità. Non il solito.
1: Sì, sì.
0: No, pensavo, volevi aggiungere, partiamo dal viaggio al centro della Terra, che è un po' il viaggio per antonomasia.
1: Sì.
0: Dei racconti di Jules Verne.
1: Viaggio al centro della Terra, devo dire, a me piaceva moltissimo. Sì. Vi svelo che avevo questi, li avevo quasi tutti io, questi romanzi di Verne, in una versione anni 80, mi verrebbe da dire, enorme, grande, con scritte grandi, e la copertina rigida, e io la usavo per fare i banchi di scuola dei miei peluche. Cioè,
0: bellissimo.
1: Sì, c'avevo questo uso creativo dei libri. E quindi, però ogni tanto mi capitava di leggerli, quindi non è che li leggevo per intero, però ogni tanto un po' li... E Viaggio al centro della Terra mi piaceva un sacco, mi piaceva, e devo ammettere, anche tanto che siamo tra di noi, senza pudore, che comunque mi ci intrippavo, cioè io ero convinta che avessero ragione.
0: Certo.
1: Cioè, che comunque al centro della Terra c'è di tutto.
0: Chiaro.
1: E noi, cioè in fondo, se ti metti a scavare, e confesso di aver scavato spesso.
0: Lo so.
1: Cercandole, e poi dopo un po' mi arrivava mia madre e mi diceva, che hai fatto?
0: Però a me non è mai tornata, invece, no, perché c'era quella leggenda, almeno a me da piccino mi veniva detto, non tanto dai miei genitori, ma comunque c'era in giro, che se scavavi tanto arrivavi in Cina.
1: Certo, sì, è
0: ma
1: vero.
0: Nel mezzo cosa c'è? Non torna, non, ragazzi, quello che mi state dicendo.
1: Ma anche questa cosa che poi vai di sotto e se non sei a testa in giù, cioè è tutto molto strano.
0: Esatto. Molto strano. Romanzo d'avventura in cui fondamentalmente il protagonista è insieme a un gruppo di avventurieri, la famiglia, poi tra l'altro con figli appresso, si addentrano in un vulcano per arrivare al centro del mondo, per l'obiettivo è trovare questa civiltà preistorica che teoricamente ci dovrebbe essere laggiù.
1: Eh sì, ma e partono giustamente dal vulcano, anche lì studi sui vulcani erano abbastanza pionieristici e non si avevano ovviamente le attrezzature che abbiamo adesso anche per indagare. Adesso non sono così ferrata in materia, ma penso che in parte si siano abbastanza svelati quasi tutti i segreti di cosa c'è al centro della Terra. Effettivamente siamo riusciti abbastanza a individuare tutta la faccenda, tutto il carotaggio, diciamo. Al tempo no.
0: Ma dici?
1: No, anche adesso forse ci sono dei dubbi.
0: Cioè no, vabbè, ci sono degli strumenti adesso che ti permettono di non per forza, no, bucare la Terra.
1: Infatti,
0: puoi scoprire attraverso le onde.
1: Altri modi, esatto.
0: E però a carotare, secondo me c'è un limite in cui arriviamo. No,
1: quello, cioè, no, è vero.
0: A un certo punto non buchi, perché...
1: È vero, però attraverso appunto vari altri metodi si è potuto capire, per esempio, quali strati sono più densi, quali meno, insomma, un pochino un'idea ce la siamo
0: fatta. Faccio un piccolo inciso, perché per l'appunto l'altra sera mentre cucinavo ho detto, vabbè, accendiamo la televisione, non la guardo mai, accendiamola per tenerla in sottofondo, e c'era Armageddon.
1: Oh!
0: E mi ha fatto un sacco ridere, non avevo mai ben riflettuto che il mondo è messo in mano a dei trivellatori di insomma, americani trivellatori. Cioè,
1: in effetti è vero. È proprio un film dei nostri tempi.
0: Porca miseria.
1: È sul pezzo.
0: A proposito di trivellare, appunto. Comunque, andiamo oltre.
1: Ebbene, d'altra parte, Trump oggi l'ha detto, che il futuro è nel petrolio.
0: È vero.
1: E quindi sì, loro che appunto non avevano magari tutte queste conoscenze al tempo, comunque si immaginano finalmente di poter capire che cosa c'è dentro al centro della Terra e andarci effettivamente. Proprio non solo fare un carotaggio, ma entrarci proprio.
0: Esatto, tutto parte da un romanzo ritrovato, come spesso accade in questi grandi romanzi, no? Il protagonista, il professor Lindenbrock, trova questo libro molto antico con le rune islandese, quindi se, dove ci sono tanti bei vulcani, no? Sì. Dove c'è scritto, insomma, comincia a studiarlo, dove sembra esserci scritto e c'è questa, insomma, c'è una via per scendere nel sottosuolo.
1: Esatto, e lì iniziano un po' questo viaggio, dove questo viaggio fondamentalmente li porta a conoscenza di questa civiltà preistorica che sta nelle viscere della terra fondamentalmente, e lì scoprono, e il romanzo è, come tutti i romanzi di D'Verne, effettivamente un lungo susseguirsi di meraviglie, di scoperte, di cose incredibili. E a un certo punto loro, vi spoileriamo, comunque riescono, non muoiono lì dentro, ma riescono a uscire portati fuori dal magma. A un certo punto questo magma vulcanico che c'è anche lì nelle viscere della terra, a un certo punto trova delle vie, loro con esso escono fuori e si ritrovano dove? Tornano in superficie. Dove si ritrovano? A Stromboli.
0: Già, è vero.
1: È così.
0: Ci sta, sono tutti
1: gira e rigira, si torna a Stromboli.
0: È giusto. Devo dire che la parte che mi ha sempre più colpito è la foresta di funghi enormi.
1: Bellissimo, sì.
0: Sì.
1: Funghi enormi e ossa anch'esse enormi.
0: Esatto, perché loro a un certo punto si trovano, si svegliano vicino appunto a questo lago sulle cui coste ci sono questi funghi enormi e dove ci sono anche queste ossa gigantesche. Quindi iniziano fondamentalmente a andare sull'acqua con la zattera, anche la parte della zattera è abbastanza iconica, perché è un lago enorme, quindi è quasi un lago mare, perché non vedi la fine, no?
1: Sì.
0: E all'interno di questo lago mare ci sono degli animali sconosciuti, o lui ci mette questi dinosauri che probabilmente già avevano scoperto gli archeologi,
1: sì,
0: credo.
1: Penso anch'io, sì.
0: L'ittiosauro, il plesiosauro.
1: Sì, sì. Erano gli anni, comunque, in cui si facevano queste scoperte, sì.
0: E alla fine arriva a Stromboli, bellissimo, il 29 agosto, così.
1: Bellissimo.
0: Questo è il primo, vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No, no, no, no, no.
0: Questo è uno, il primo grande viaggio raccontato, no?
1: Eh sì, il viaggio al centro della Terra. Dal viaggio al centro della Terra si passa invece a tutt'altra situazione, ovvero all'acqua, 20.000 leghe sotto i mari, ovviamente. Qui abbiamo abbastanza un topos della letteratura, ovvero il Capitano Nemo, che viene ricordato spessissimo, citato in mille modi.

0: inizi a costruirlo, però poi lo vorrai potenziare, vorrai fare in modo che abbia delle caratteristiche sempre migliorate. Quindi il fatto che lui abbia pensato un sottomarino molto buono, che al tempo non era assolutamente, non erano in grado di costruire, però non è che vuol dire che era un genio, secondo me. Però comunque sì, effettivamente gli va dato atto che ha saputo descrivere abbastanza dettagliatamente, minuziosamente, un sottomarino che, cioè, all'epoca non c'era.
1: Perché, cioè, no, quando si parla di genio si parla di Leonardo da Vinci, che in tempi oggettivamente non sospetti ha tirato fuori dei macchinari che nessuno si era mai neanche, sì, immaginato. E va bene.
0: Era un po' un pazzo anche lui, era spostare le mani.
1: Esatto, infatti anche lui, no? Sì, esatto. Anche lui si inventa il sottomarino. Un sottomarino che non ha grandi pretese, non pretende di andare in fondo all'oceano. Cosa che invece, probabilmente prendendolo anche proprio da Leonardo da Vinci, invece Jules Verne pensa. E pensa quali siano, quali possono essere. A quel punto tutta Bohr, la pressione, tutta la roba lì c'era, si sapeva. E quindi da questi spunti qua, era comunque un intellettuale, una persona che aveva studiato, ricco, comunque
0: un nerd che si intrippa.
1: E nerd. E però è il primo anche qui che crea un qualcosa scientificamente molto veritiero.
0: Tra l'altro erano gli anni dell'esposizione universale, non l'esposizione universale di adesso, fuffose, cioè, o meglio, magari anche quelle erano fuffose, ma meno, no, voglio sperare che fossero,
1: no,
0: di meno.
1: No, lì erano, no, le grandi nazioni che mostravano i muscoli.
0: Esatto. E pare che Verne si catapultò ovviamente all'esposizione universale di Parigi,
1: ah, già, è vero,
0: del 67, e vide, ebbe modo di vedere questo sottomarino Plongeur che venne esposto come, appunto, chiaramente pionieristico, assolutamente innovativo. E lui, insomma, non è un caso che poi ci scrive il Nautilus, il Nemo e del capitano Nemo.
1: 20.000 leghe sotto i mari, altro grande viaggio, viaggio, molta buona parte del viaggio è dentro un cubicolo, oggettivamente, e quindi la bellezza a me che mi ha sempre dato questo romanzo è appunto questo, sei tu un po' l'acquario, diciamo, e il mondo ti passa attorno e scopri sol vedendo, non puoi toccare, non puoi, e quindi l'immagine della grande piovra gigante che gli passa nell'oblò è
0: bellissimo,
1: immortale,
0: bellissimo,
1: veramente incredibile.
0: Tra l'altro anche qua l'abbiamo già detto in altre puntate parlando di cose simili, mi sembrava c'è una Mieville, non mi ricordo, però quelli erano gli anni in cui si iniziano a ritrovare i grandi totanoni, cioè i grandi calamari,
1: sì,
0: giganti,
1: sì.
0: I kraken, di fatto,
1: sì.
0: Perché, come abbiamo già detto in maniera abbastanza ancora non spiegata, ma ogni tot anni, ogni 200 anni, una roba del genere, a un certo punto si spiaggiano dei kraken o comunque dei grossi, delle grosse creature marine, che normalmente adesso stanno nelle profondità dell'oceano, in degli strati, diciamo, talmente lontani che noi esseri umani non riusciamo a vedere, e poi a un certo punto succede che si spiaggiano e arrivano a noi. Questi fenomeni fecero grandi scalpore, perché effettivamente successe in più di un episodio in quel periodo che vennero ritrovate. Addirittura si parla di, poi non si è mai capito se erano leggende o se era vero, barche assalite da questi grandi kraken,
1: sì.
0: Cose del genere. Di fatto, comunque, la cosa effettivamente comprovata che successe davvero, anche perché, insomma, succede periodicamente, è appunto questi ritrovamenti di enormi kraken, che insomma erano una roba veramente immensa. E da lì è chiaro che ti parte il cervello, inizi a dire ok, allora là sotto c'è i mostri, c'è di tutto, chissà che cosa c'è lì dentro. Quindi anche lì Verne, come dire, ha il pregio di far galoppare la fantasia, partire da un episodio in fondo di cronaca di base,
1: sì,
0: e portarlo agli eccessi infiniti senza aver pudore di dire ma chissà che cosa ci potrebbe essere, ora me lo invento.
1: Che poi di per sé non è tanto il mito di Atlantide, no? Perché che è una roba abbastanza,
0: no, infatti,
1: quindi non è una civiltà di per sé sotto il mare, ma è un'esplorazione pura,
0: molto più scientifica, perché effettivamente aveva delle basi. Ora, al di là che molto spesso Verne

0: accendi le robe che chiaramente le leggi ora e dici no, ok, vabbè, questo era un po' ingenuo, non è veramente così. Però avevano una base scientifica, di fatto non si va a inventare il paradiso o il, non lo so, l'Eden con Adamo e Eva o cose completamente... No, lui si va a inventare una roba che in fondo è abbastanza verosimile, nel senso che comunque... ora, il viaggio al centro della Terra no, però 20.000 leghe sotto i mari parla di creature marine che stanno in profondità e che effettivamente esistono. Cioè adesso sappiamo abbastanza dare, non ancora benissimo, perché cioè, le profondità degli oceani ancora ci sono abbastanza ignote,
1: davvero, davvero.
0: E questo aprirebbe capitoli immensi, però abbiamo un'idea che in fondo non c'era andato così lontano, ecco, che in fondo queste creature enormi che sono per noi indietro di millenni, effettivamente ci sono, e quindi non è che si inventava proprio.
1: No, esatto. E molto bello, molto bello. Mi sono venute in mente mille cose anche di film che ho visto su ciò che accade in fondo al mare, quindi ho messo fra le idee anche questo, dedicare una puntata a quello, perché avrei diverse storielle da raccontare di cose che ho visto, poi probabilmente le avete viste anche voi.
0: Sì, ma poi c'è Moby Dick, cioè c'è certo. Tutte robe che si incrociano e che si intrecciano, che colpiscono l'immaginario, queste creature marine gigantesche. Ora, chiaramente c'è ovviamente un misto sempre, perché siamo nell'Ottocento, siamo nell'Occidente francese colonialista dell'Ottocento. Comunque l'atteggiamento predatorio c'è sempre, sì. Cioè io voglio possedere questi segreti, cioè la natura io la voglio conoscere per possederla, questo c'è, è innegabile, c'è in Verne, così come c'è in tantissima di quella letteratura di quel momento. Però è un po' ambivalente, il bambino che vuole conoscere le formiche e le spiaccica, cioè è strano. In fondo non mi sento neanche di ridurlo solo a mero capitalismo, vabbè, no. Perché volevano ammazzare tutti. No, dai, c'era anche un
1: proprio... C'era molto romanticismo anche in quel e inconsapevolezza, chiaramente. Sì. Però insomma, per finire sui viaggi di Verne all'interno della sfera terrestre, diciamo, ci sono i viaggi straordinari.
0: Viaggi straordinari, che era, come abbiamo detto, una... Allora, inizialmente sono 54 romanzi, poi le aggiunge perché non bastavano.
1: Esatto.
0: E insomma, titoli postumi, cioè quindi che vengono aggiunti dal figlio. Insomma, di base si parla di una mole infinita. E dentro c'è romanzi e racconti, come dicevamo, e ci sono moltissime di queste componenti che vi abbiamo detto adesso. All'interno ci sono il citato 5 settimane in pallone, come vi abbiamo già detto, ma anche le avventure del capitano Atteras, non so neanche come si legge.
1: Atteras, sì, hai detto bene.
0: Atteras, viaggio al centro della Terra, ve l'abbiamo detto, dalla Terra alla Luna, di cui parleremo, insomma ce ne sono vari. I figli del capitano Grant, 20.000 leghe sotto i mari, intorno alla Luna, una città galleggiante, ce ne sono tantissime. Avventure di tre russi e tre inglesi nell'Africa australe, che sembra una barzelletta.
1: C'è il giro del mondo in 80 giorni.
0: E c'è il giro del mondo in 80 giorni, ovviamente. Nonché l'isola misteriosa.
1: Ah,
0: insomma,
1: bellissimo.
0: Ce ne sono tantissime. E, devo dire, io ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti, che sono anche meno noti. La Begum, com'è che si chiamava quello della Begum? I 500 milioni della Begum.
1: Ah, sì,
0: anche
1: sì,
0: quello,
1: sì.
0: Un romanzo abbastanza in Italia poco conosciuto, però molto divertente, molto bello anche quello. E tutti hanno in comune questo inizio di questa formazione di un gruppo, diciamo, cioè si forma l'impresa, quindi per qualche ragione diversa, può essere per necessità, per voglia o perché, si forma un gruppo e questo gruppo decide di darsi o viene obbligato a imbarcarsi in un'impresa straordinaria. E può essere anche un'impresa banalmente di scoperta scientifica o anche di costruire una cosa, un nuovo manufatto, un nuovo mezzo di trasporto e volerlo provare, spingere alle sue estremi.
1: tra l'altro dice che Jules Verne rimane a tutt'oggi l'autore più di romanzi più tradotto al mondo, solo secondo, pensa te, ad Agatha Christie.
0: Pensa te.
1: Avrei detto altro, invece sì, Agatha Christie.
0: Sì.
1: No, boh, fra tutti, però sai, ma i gialli, ragazzi, non moriranno mai.
0: Massimo, povera Agatha.
1: No, no, Centauri, adoro Agatha Christie, assolutamente.
0: Sì.
1: Bene, allora ci fermiamo un secondino per riprendere fiato e poi invece ci spostiamo un attimo, prendiamo e guardiamo meglio appunto dalla Terra alla Luna, appunto il primo romanzo che esce un po' dalla Terra praticamente, e quindi è qui che comincia a nascere la fantascienza.

0: E stavamo correndo sulle note di Running in 90s, appunto, correndo negli anni 90, rendeva bene l'idea, effettivamente. Immaginavo questi cabinati.
1: Esatto.
0: No? Molto, molto belli, molto belli. In realtà noi facciamo una corsetta indietro di mezzo secolo, direi, più o meno. Perché c'è un altro grande romanzo. Qui abbiamo finito, vero, Jules Verne, abbiamo detto. No, c'è Dalla Terra alla Luna, no, aspetta.
1: Aspetta, aspetta.
0: No, troppo veloce.
1: Non correre, ora si sei fatto prendere dalle corse.
0: Sorry.
1: Sì, l'ultimo di Jules Verne che indaghiamo è Dalla Terra alla Luna, perché come dicevamo abbiamo guardato più o meno la Terra, compresa anche gli oceani, la Terra proprio in fondo dentro nelle viscere. Ma a un certo punto Verne non gli basta più e dice: ok, usciamo da qui e andiamo sulla Luna. Quindi scrive Dalla Terra alla Luna. Mi fa molto ridere che il sottotitolo del romanzo si chiama Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti.
0: Oh,
1: cioè, comunque,
0: ragazzi,
1: preciso, questo è il titolo.
0: La corriera.
1: Questo è il vero titolo della Terra alla Luna. Ed è stato scritto nel 1865 ed è un dittico. Perché parla appunto di viaggi lunari, sono uno è dalla Terra alla Luna e l'altro è intorno alla Luna, scritto pochi anni dopo, nel 1870. E questo Dalla Terra alla Luna, Verne anticipa l'allunaggio, di fatto, quello che poi avvenne 100 anni dopo, come sappiamo. In realtà, anche qui, beh, era secoli che l'essere umano sognava di andare sulla Luna. Quindi, insomma, Verne, perché no? Perché non provare a immaginarselo e dargli anche un contorno scientifico, in qualche maniera, di esplorazione. Quindi, Viaggio nella Luna, dalla Terra alla Luna, scritto, come si diceva, alla fine dell'Ottocento. La trama è un po' quella che si diceva, c'è questo club, questo come gli altri romanzi più o meno, questa società, questo gruppo che si forma per qualche ragione e che a un certo punto annunciano, allora questi sono antipatici perché sono un'associazione americana di artiglieri, non è un caso che lui francese, questa roba gliela fa fare gli americani comunque. E che dicono, annunciano di aver inventato un cannone capace di sparare un proiettile in grado di raggiungere la Luna. Quindi e da lì fondamentalmente va bene il proiettile, ma lì si inizia a dire va bene, però allora bisogna entrarci dentro a questo proiettile e provare a raggiungere la Luna e farci non soltanto bombardarla, ma anche metterci degli esseri umani. E da lì c'è tutto questa trama che ruota intorno a questo esperimento e come va. E non va molto bene, se ve lo devo dire, il romanzo non è molto ottimista, ma dal romanzo viene tratto Viaggio nella Luna, un film del 1902 che conoscerete. Se non lo conoscete, non vi viene in mente, è solo perché non associate il nome alle immagini famosissime. Film di Méliès, uno dei primi film della storia del cinema, ed è un film meraviglioso che Méliès scrive, gira appunto pochi anni dopo del romanzo di Verne, sono 5-7 anni dopo.
0: La celebre immagine della Luna con nell'occhio
1: il proiettile, quello è, cioè il missile, e in effetti Verne si era immaginato questo proiettilone, questo missile che viene buttato sulla Luna. E Méliès fa esattamente la stessa roba e la rende in film. E da lì, insomma, anche Méliès è un altro sognatore incredibile, per cui anche i suoi film, tra l'altro anche lì potremmo fare una puntata solo dedicata a Méliès, perché gran parte dei suoi film sono racconti fantastici di creature strane, di folletti, di alieni, di uomini della Luna, per l'appunto. E qui si immagina, viene portato all'estremo il viaggio di Verne, e gli esseri umani, questa spedizione, finisce col proiettile sulla Luna, Luna sorniona, umanoide che ride, un po' infastidita da questo proiettilone, ma in fondo bonaria, e gli esseri umani che vengono in questa maniera catapultati sulla Luna fanno conoscenza degli abitanti della Luna, che sono degli abitanti in realtà molto simili a come all'epoca venivano delineati i popoli africani, in realtà guarda caso. E lì ci sono tutta una serie di, Méliès racconta tutta una serie di dinamiche in realtà comiche, tragicomiche, dove gli esploratori e i coloni, fra l'altro, non fanno una bella fine di fondo, sono abbastanza messi in ridicolo. E
0: I coloni bianchi.
1: Cioè
0: anzi, poi scappano con la coda fra le gambe.
1: Scappano e come? Vengono mandati via.
0: E appunto, secondo il principio della gravità, se per salire sei stato sparato, basta scendere, la gravità ti porterà dalla Luna alla Terra. Io non ci vedo niente di sbagliato.
1: Mi sembra che torni tutto. Sì, i film di Méliès sono bellissimi, a me piacciono tantissimo perché sono un po' questo sogno candido, volutamente, dichiaratamente candido, in cui ti puoi immergere senza nessuna remora proprio, e vale tutto. Le leggi della fisica non ce ne può fregare di meno, va tutto bene, è tutto bellissimo come se lo immagina Méliès.
0: Comunque mi veniva in mente che il primo a scrivere forse di viaggi nella Luna forse è l'Ariosto, però.
1: Beh sì. Sì, non penso che Verne non potesse non averci pensato.
0: Per forza, dai.
1: Sì.
0: C'hai un grifone, non la nostra nave, ma insomma.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente. Eh sì, e quindi altro, tra l'altro, segue al viaggio nella Luna di Méliès anche Chaumont, secondo De Chaumont, altro regista di pochi anni dopo, del 1908, anche lui rifà viaggio, escursion dalla Lune questa volta, però insomma sempre lì siamo. E poi poco dopo ancora Trip to the Moon del 1914, un altro, questa volta film d'animazione che purtroppo è andato perduto e non abbiamo. Quindi insomma, Verne ha scatenato dei bei mostri.
0: Sì, assolutamente. E da qui secondo me poi ci sarebbe tutta una filone da approfondire, perché il viaggio è dato da un mezzo di trasporto, e va bene. Il mezzo di trasporto che viaggia sul mare, sulla terra, ha delle cose che ci vengono in mente, che appunto già questi scrittori scienziati si immaginavano. Ma per andare fuori dalla terra invece ci vuole del propellente, ci vuole degli motori particolari. Ci sarebbe da parlare tanto di quello, per esempio,
1: sì.
0: Su come nella fantascienza si siano immaginati i vari propellenti, i vari motori, quello che poi porta l'uomo in giro per lo spazio. Ne parleremo sicuramente, c'è anche l'idea dell'iperspazio.
1: Giusto.
0: Che per la prima volta forse arriva con Asimov, questo balzo, questo salto, però in realtà ci sono dei precedenti molto interessanti. Non ne parleremo oggi, ma direi a questo punto lancio appunto questa corsa all'indietro che dicevo. Perché sì, c'è un viaggio famoso invece precedente, che è lo straordinario viaggio di Gulliver, The Gulliver Travel.
1: Bellissimo, a me anche questo piace molto, devo confessare.
0: Siamo nella seconda metà del Settecento e Swift fa il resoconto dei suoi viaggi presso particolari popoli, parodiando lo stile del resoconto di viaggi avventurosi che c'erano in quel periodo. Quindi
1: è vero,
0: non per ricollegarsi.
1: C'erano.
0: Certo, già nel 600 appunto c'erano i grandi viaggi di esplorazione. A quel punto, nel 600 e inizio del 700, non erano più i portoghesi e gli spagnoli a girare il mondo, ma erano gli inglesi e i francesi. Appunto, poi Jules Verne, come francese, all'apice del colonialismo francese, può immaginarsi i suoi grandi viaggi. Il libro fu pubblicato pochi anni dopo lo straordinario successo di Robinson Crusoe di Defoe,
1: per l'appunto,
0: che non è un viaggio, è un naufragio di per sé, ma è un viaggio nell'animo umano, è un viaggio comunque in un posto esotico, lontano dagli europei, quindi comunque era un viaggio in qualche modo, no?
1: Sì, chiaramente, ricordiamoci, l'abbiamo detto tante volte quando parlavamo della letteratura di questi anni, grande era il mito dell'esotismo, quindi già il fatto di parlare di un popolo lontano affascinava, come se si stesse trattando di alieni o di persone non umane, questo nel bene e nel male, nel senso, ovviamente c'era una forte componente di matrice colonialista ideologica, ma c'era anche un fascino che, a cui non si sapeva dare un nome, probabilmente.
0: Esattamente. Swift qui invece un po' scardina questa, prende in giro proprio i romanzi di viaggio che invece erano spesso appunto colonialisti nel loro
1: brutale,
0: essere,
1: sì.
0: Perché sbeffeggia un po' in tutta la sua opera il sistema giudiziario, i meccanismi di potere, la politica, la presenza, l'eccessiva presenza di razionalità che porta fino alla stupidità, i vizi, i comportamenti insomma dei contemporanei, l'assurdità delle convenzioni sociali, l'irrazionalità della guerra, insomma tutti i motivi che portano l'uomo poi a andare in giro per il mondo, economia, conflitti religiosi e non, dispute politiche, eccetera eccetera. È qualcosa di diverso in questo viaggio, è per quello che ci stava di dirlo, no? Come romanzo.
1: Sì, è un preso male di fatto Swift.
0: È un preso male.
1: Diciamolo, però è anche molto divertente poi in realtà, perché ha insomma, queste escamotage per spettegolare dell'essere umano e dei suoi vizi, che in realtà è molto divertente secondo me. Quindi poi si immagina... cioè gli escamotage con cui parla del potere come qualcosa di questo uomo, tra l'altro sono cose che in realtà lui probabilmente mutuava pure da prima, dal 400, dal 500, questa iconografia dell'uomo, del potere visto come un uomo enorme.
0: Certo.
1: Questa è una cosa che in realtà deriva dall'iconografia del 400 già, con i piccoli uomini schiavi che stanno sotto questo enorme uomo, fisicamente enorme proprio, gigantesco, che li domina, e che questa è poi l'allegoria del potere anche da un punto di vista di immagine proprio. E questo insomma nei viaggi di Gulliver chiaramente la ritroviamo paro paro.
0: Assolutamente, appunto dicevamo viaggi che tendenzialmente sono permeati da chi viaggia più intelligente di chi va ad esplorare, no? E invece lì Swift si inserisce un po' nell'utopismo, e quindi nel Rinascimento sempre in Inghilterra c'era stato Thomas More e Utopia, che scardina un po' la questione, per cui fuori forse c'è qualcosa di diverso. Potrebbe essere anche migliore, chissà. Cioè, Moro si auspica in qualche modo che sia migliore.
1: Sì.
0: Comunque, insomma, interessante, sono sempre viaggi che l'uomo cerca di fare in vari step. Jules Verne è figlio dell'illuminismo, del razionalismo, e quindi lo interpreta nel suo modo. E prima abbiamo chi invece un po' lo scardina, Swift lo scardina un pochino, no?
1: Sì.
0: Però nel suo pessimismo cosmico.
1: Vabbè, sì, non era. Sì, era un po' meno ottimista, effettivamente. Però.
0: Dicevamo che l'altro grande scrittore della fantascienza, che insieme a Jules Verne porta la fantascienza in auge, è Wells. E lui sì che di viaggi ne fa, e supera addirittura, no, il nostro piano esistenziale, perché il viaggio e la macchina del tempo, il viaggio nel tempo è anch'esso un viaggio che però va al di là dei confini umani.
1: Ma l'abbiamo già fatta la puntata sui viaggi nel tempo?
0: Ma sai, non me lo ricordo più.
1: Ma perché non l'abbiamo fatta?
0: Non lo so.
1: Non l'abbiamo fatta, siamo matti? Vabbè, la faremo se non l'abbiamo fatta. Andatevela a rivedere nelle nostre centinaia di puntate.
0: Fateci sapere.
1: Secondo me no. Comunque sì, chiaro. Welsh assolutamente uno di quelli invece questa volta un po' meno pessimisti di Swift, è un socialista di fondo.
0: Sì.
1: E lui esplora nel tempo le possibilità dell'essere umano di creare società diverse da quella capitalista, e in realtà non va sempre male, ci dà anche delle discrete speranze,
0: anche perché a quel punto il mondo è stato scoperto per buona parte.
1: Insomma, sì,
0: poi in realtà si continuerà a scoprire le nuove terre fino all'Ottocento, poi tutt'oggi raramente appare qualcosa di inesplorato, ma veramente poco, anche perché ormai c'è Tellite, è difficile.
1: Quello cioè. Si poteva colonizzare, l'abbiamo colonizzato tutto.
0: L'altro. abbiamo un po' esaurito questi i grandi capostipiti dei viaggi, potremmo esserci scordati sicuramente qualcosa. Quindi se avete dei consigli o qualcosa che ci siamo lasciati per strada, scriveteci a postawombat@siberia.net. Vi prego. No, però davvero volentieri. Passiamo un po', io avevo preparato un po' una carrellata di, diciamo, un po' di tipologie di viaggi per lanciare un po' lì un po' di idee di cosa ci può essere tra, come sempre, tra scrittura, romanzi, videogiochi e manga o fumetti, insomma, un po' a 360 gradi. Alcune di queste cose ne abbiamo già parlato, per esempio, appunto, ci sono tanti viaggi di esplorazione che vanno al di là dell'esplorazione di Verne, che esplora sopra e sotto i mari, ma si va a esplorare l'universo, la galassia, prima, prima la Luna, poi ci sono tanti romanzi che non solo, insomma, che parlano del nostro sistema solare, poi chi ne esce proprio dal sistema solare. La cosa interessante poi dell'esplorazione extrasolare è che tanti degli scrittori e le scrittrici hanno inteso che una volta che parti torni indietro, o se torni, insomma, è difficile, perché
1: come Major Tom ci ha insegnato.
0: Esatto. Per cui vi ho già raccontato di Aurora, il libro che ho letto da poco, dove lì davvero, no, i nostri, insomma, non spoilerò niente, però i viaggiatori, un'intera società di viaggiatori, cioè migliaia di persone che viaggiano all'interno di questa nave che si chiama appunto Aurora, sanno che non torneranno, sanno che vanno là per rimanerci. E quindi, vabbè, tutto il romanzo qui, il viaggio in realtà è molto più interiore rispetto a tutte le premesse, perché sì, bisogna andare da qua a là in un viaggio interminabile, ma nel mezzo, perché il viaggio è anche quello, no?
1: Anzi, molto spesso è quasi più nel mezzo la parte importante.
0: Esatto, quindi in questo romanzo ci si immagina, come vi ho già anticipato in scorse puntate, come una società cerca di sopravvivere, rimanere sana e in vita in un viaggio che dura centinaia di anni e che deve arrivare, quindi viaggia su più generazioni, e che deve arrivare in fondo.
1: Stavo guardando, scusa, mentre parlavi di viaggi senza ritorno in qualche maniera, stavo guardando per curiosità se esisteva qualcuno che aveva fatto un romanzo su Laika, sulla cagnolina nello spazio. No, sì, però ho trovato un graphic novel, in realtà.
0: Primordial?
1: Laika proprio si chiama, di Nick Abadis, del 2008. Quindi, però in realtà è la storia del suo viaggio, questo graphic novel. Indagheremo, perché mi incuriosisce. Però Laika a me è sempre stata simpatica. È un po' così, però...
0: No, infatti c'ho ragione anch'io. C'è Primordial, che è un fumetto uscito l'anno scorso, mi sembra, 2 anni fa, infatti mi ricordavo, che parla anche di Laika proprio.
1: Vedi.
0: Sì, infatti nella copertina ci sono delle scimmie, c'è un cane con un'aureola.
1: Oh, santa Laika.
0: Esatto, e poi dietro la bandiera americana, chiaramente, e alcune piattaforme di lancio. Primordial, super consigliato. Magari uno di questi giorni me ne parlo meglio. Me lo rileggo un attimo, perché ora rischierei di dirvi ripiscati, però sono sicuro, perché tira in ballo anche Laika, appunto, proprio.
1: Molto bene, t'ho portato fuori strada, ma era così, associazione di idee.
0: No, ma è così che funziona. Vi ho già parlato anche di Outriders, invece un videogioco, appunto, dove di nuovo l'umanità va ad esplorare nuovi pianeti da colonizzare. Qui invece il viaggio non ci è tanto raccontato, il viaggio poi è invece lì nell'esplorazione di un mondo che non conosci e che hai visto solo lontano con il binocolo, no, col binocolo, con come si dice, insomma, gli osservatori, che però vedono roba che è successa anni fa. Quindi quando arrivi là
1: bello.
0: Non c'è, cioè, veramente
1: troppo tardi, è sempre troppo tardi.
0: Esatto, cioè te puoi partire dicendo, vabbè, sì, potrebbe essere, quando arriviamo è buono. E invece quando arrivano gli va malissimissimo, proprio
1: che
0: malissimo.
1: Che tragedia, è sempre in ritardo, sì, perenne ritardo,
0: malissimo. Poi ci sono delle cose, questa tempesta elettromagnetica che non avevano potuto rilevare da laggiù, evidentemente una tecnologia non abbastanza avanzata, che porterà gli esseri umani non solo ad avere delle mutazioni pesanti, e a quel punto non sono io, e a quel punto queste mutazioni però ribaltano un po' i fattori di forza, e per cui chi era, diciamo, a livello di società più in basso in qualche modo con questi poteri può prendere il sopravvento.
1: Ah, però... e quindi si sbarellano le carte.
0: È un casino. Cioè, arrivano gli umani e subito una guerra civile fra gli umani. Diciamo, cioè, ci riassumendo, poi è un po' in più complicato.
1: Perché una volta che ci poteva avere.
0: Vabbè. Il viaggio lo troviamo anche nella nuova, nel nuovo arco narrativo di The Expanse, che ne abbiamo parlato svariate volte. Non c'è un viaggio all'interno delle prime parti, nel senso, sì, la. Come si chiama? La nave? La Rosinante. La
1: giusto.
0: Rosinante è, sì, è un'astronave che viaggia con questi nostri, con questi nostri protagonisti all'interno del sistema solare, in uno scontro appunto fra Terra, Marte, che è a sé stante indipendente, e i poveri come si chiamano?
1: Io so che confesso di non averlo ancora visto.
0: Ah, non hai visto The Expanse?
1: No.
0: Molto male, molto male.
1: I spazzini.
0: Bellissimo.
1: No. Ok.
0: Mi viene gli spaziali, ma no, gli spaziali è un'altra cosa, perché per l'appunto ora mi sono visto Gundam The Origins. È molto interessante, però devo dire, non gli ho mai dato credito, invece
1: sì,
0: c'è del buono in ciò. Comunque ne parleremo in altro momento. Comunque lo scontro fra queste tre, diciamo, entità e i nostri protagonisti nel mezzo, che saranno un'unione o distruzione, insomma, a seconda, è molto interessante. A un certo punto però questo universo non ci basta più, perché c'è questa sottotrama di questa molecola, diciamo, che sembra voler distruggere un po' tutto, da chi è, da come è arrivata, sembrerebbe esserci di qualche extrasolare che l'ha fatta arrivare, ma perché, per come, a cosa serve. Si aprono dei grandi portali che ci portano in infiniti mondi. E lì appunto gli spaziali, che sono quelli che abitano nello spazio, fondamentalmente rivendicano la proprietà di questi portali e di poter andare in tutti i mondi a farsi i cazzi loro e non stare sotto l'egemonia di Terra.
1: No,
0: esatto. E chiaramente invece la Terra, dicendo che non è pericoloso, bisogna andarci pieni di pombo perché il rischio è di farsi del male,
1: chiudiamo tutto,
0: non vuole. Quindi il nuovo arco narrativo è questo, cioè da una parte si sa che questi viaggi potrebbero portare a entrare, perché quando tu esci apri una porta, quando guardi l'ignoto guarda dentro di te, ecco, un po' è quello. Quindi c'è questa cosa qui, però nel mentre c'è anche la voglia di libertà, di non avere confini e di non avere qualcuno che sempre ti debba controllare, ma di formare una società come vuoi. Molto interessante, speriamo che vada bene, perché insomma, chissà. Cioè, in mano a Amazon, quindi malissimo.
1: Vabbè, dai, mi hai convinto e lo guarderò.
0: Guardo, secondo me è una delle poche serie di fantascienza belle fatte negli ultimi.
1: Sì, perché tra l'altro, veramente abbiamo
0: braccato
1: il fondo del barile.
0: Visto, sì, purtroppo sì. Gioco invece, videogioco di viaggio, puro viaggio, che penso di aver già parlato, di cui ho già parlato, ma veramente bellissimo, è No Man's Sky. No Man's Sky, tu impersoni proprio un viaggiatore. Ti svegli a un certo punto all'interno di un universo sconosciuto, non sai chi sei, non sai perché sei lì. Lo scopo di tutto il videogioco è scoprire
1: chi sei,
0: perché sei lì, e capire come funziona l'universo. La cosa interessante di questo gioco è che è tutto fatto proceduralmente, quindi ogni pianeta, e sono quasi infiniti i pianeti su cui puoi proprio atterrare e visitare, sono ognuno diverso dall'altro.
1: Quindi è tipo esplorativo proprio?
0: Sì, esplorativo, okay. Con questa sottotrama in cui devi scoprire chi sei e fondamentalmente capisci fin da subito, e per capirlo devi andare verso il centro della galassia. Però è lontano, cioè.
1: Arrivaci.
0: Quindi è un po' esplorativo, un po' è di costruzione, cioè devi farti la tua base, devi avere i materiali per costruire la tua base, e allora poi i materiali per costruire potenziare la tua astronave, e allora poi con quella astronave potenziata a un certo punto riuscirai. La cosa interessante è che sei circondato da razze aliene diverse che parlano le loro lingue.
1: Certo.
0: E te, cazzo, cazzi tua, non le sai le loro lingue.
1: E come fai? Armeggi?
0: Impari a tentoni, e piano piano scopri, è bellino, perché parlando con gli alieni poi magari li fai arrabbiare perché rispondi in maniera sbagliata, però scopri piano piano parole finché non riesci a sapere abbastanza vocabolo da capire bene o male.
1: Da fare una discussione normale.
0: Esatto, molto bellino, molto interessante, con finale a sorpresa veramente non vi dico.
1: Scoppiettante
0: perché ribalta tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento.
1: No.
0: Piuttosto consigliato, devo dire. Tra l'altro bellino perché ogni tanto ci sono queste grandi campagne di esplorazione di tutti i giocatori del mondo, chiaramente legate ai server europei, sì, è un, insomma, a seconda di dove sei. E quando partono queste campagne tutti bisogna andare verso un posto facendo varie missioni nel mezzo, e tu, ogni giocatore, quando arriva nei vari pianeti dove ci sono le missioni, può lasciare suggerimenti ai viaggiatori
1: bello.
0: successivi, e quindi ti trovi robe scritte in tutte le lingue. È molto molto bella come cosa, devo dire,
1: bello,
0: ti senti libero,
1: collaborativo,
0: e,
1: anche
0: sì, e poi finalmente si essere razza umana che collabora finalmente. Comunque bello. Ci sono altri tipi di viaggi, ci sono i viaggi interrotti invece, anche, mi è venuto in mente mentre pensavo a questa puntata, cioè viaggi in cui succede qualcosa per cui il viaggio si interrompe.
1: Perché in effetti finora vi abbiamo parlato di viaggi che in qualche maniera, non tutti vanno a finire bene, però no. Di fatto insomma ci arrivi in fondo, in qualche maniera.
0: Esatto.
1: E qui invece si parla di viaggi che bello tutto, bella la partenza, bella la preparazione, ma non va bene, proprio
0: malissimo, malissimo, il viaggio si interrompe, e quindi il viaggio poi è un altro viaggio diverso, spesso va a studiare anche l'interiorità dell'essere umano, perché a quel punto quando sei da solo nel niente e sai che tendenzialmente difficilmente qualcuno ti... o la speranza, la grande se non ti abbandona mai, o lo grande sconforto, o mille altre questioni.
1: E quello c'è. Fior di lettera, esatto. Anche di cinematografia, devo dire.
0: Io ho pensato principalmente a quella, non l'ho scritto, ma tipo anche Alien,
1: esatto,
0: rientra in questo.
1: Stavo pensando proprio a quello.
0: Anzi, è un po' per antonomasia, perché poi è proprio grazie a un viaggio che l'Alien riesce poi ad evolversi nell'Alien definitivo. E poi tutto il resto, anche Prometheus, gli ultimi che hanno ripreso, però lì un viaggio di esplorazione, lì quasi archeologico, che però poi
1: sì.
0: È un casino, se tutte le volte è un casino. No, mi viene da suggerire, se non ve l'ho già fatto, credo di sì, ma un manga che sta uscendo ora, molto interessante, che si chiama Leviathan. E qui è un'astronave di viaggiatori, va bene? Una, come se fosse un volo di linea tra
1: okay.
0: un pianeta e l'altro, dove una scolaresca sta facendo la sua gita. Quindi una roba anche bellina, dove inizia, dove ci sono i bimbi, e anzi bellina un cavolo perché si inizia subito con scene di bullismo e
1: okay.
0: Però insomma comunque una scolaresca che va in viaggio verso la Terra, tra l'altro gente
1: ordinaria, diciamo.
0: Ordinaria, niente, fondamentalmente un asteroide una pioggia di asteroidi distrugge questa gigantesca astronave.
1: Così, ciao,
0: boom,
1: bene, è andato male subito, direi
0: subito. Un po' come è un po' una Costa Concordia del
1: ok, c'è lo schettino,
0: esatto di... E si chiudono tutti i boccaporti, chiaramente ogni sezione viene resa staccata da quell'altra, in modo tale che se ci sono falle, no, nello scafo, se tu chiudi tutto ermeticamente puoi salvare in attesa dei soccorsi.
1: Che poi... buona, immagino. Vabbè, no.
0: No, perché si scoprirà poi ben presto che è una rotta dove non si fa molto spesso. Lo schettino di turno ha evidentemente preso una scorciatoia per arrivare prima, ha fatto una cazzata. E quindi,
1: ma tutto il mondo è paese, anche l'extramondo.
0: Esatto. La cosa interessante invece di questo viaggio interrotto è il viaggio interiore, in particolar modo del nostro protagonista, che insieme a, diciamo, la coprotagonista o anch'essa protagonista in realtà, questi due ragazzini sentono dal robot di sicurezza unico, robot presente nella loro area di astronave, che dice all'insegnante niente, butta male. Se vuoi, però, c'è un sistema di ibernazione per aspettare i soccorsi. Ah, figo! Quanti posti ci sono? Uno.
1: Ma come?
0: Uno ne hanno lasciato.
1: Ma come?
0: Perché per fare spazio a cabine e aumentare gli introiti,
1: certo,
0: hanno levato tutti questi sistemi qua. Ne è rimasta uno solo.
1: Schettino.
0: Esatto. No, no, Schettino sembra essere morto.
1: Ah, va bene.
0: Gli andava che è male, va bene. La storia è di loro due che sanno questa storia qua, e quindi... diciamo che la ragazzina gli dice subito: non lo dire a nessuno. Non lo dire a nessuno, è inutile, fai solo casino. E il bambino però è un bambino. A non riesce a tenere segreti, B ci succedono cose su cose, ci sono i bulli che comunque in qualche modo premono. E quindi insomma questo bimbo nel capire che cosa fare farà solo casini.
1: Vuota il sacco.
0: E è un po' horror, non è horror, però è tragico questo manga, per cui piano piano muoiono sempre più persone.
1: Qui alla fine ne rimane uno e quindi si è risolto il problema.
0: Non si sa. Siamo al volume 3, al volume 4 scopriremo, ne sono già morti parecchi. Quindi,
1: ecco, quindi si è ridotta comunque la...
0: Molto ridotta. La cosa interessante è che è una narrazione vista principalmente da bambini.
1: Certo.
0: E gli scontri umani che solitamente vediamo tra uomini e donne imbruttiti dalle avversità, e qui sono bambini. E come reagiscono i bambini in questa cosa qui? È interessante. Questo è uno dei viaggi, uno degli esempi di viaggi interrotti. Poi, punto di non ritorno. Grande film.
1: Qual era punto di non ritorno? Ho come si dice? Un lapsus. Perché ce l'ho un po' in mente.
0: Sì, secondo me l'hai visto. Anderson innanzitutto.
1: Ah.
0: Paul Anderson. È del 97 e è fantascienza un po' horror, che tendenzialmente, come abbiamo detto, Alien, questo, cioè quelli che succede qualcosa e il viaggio si interrompe, hanno sempre una viratina horror in qualche modo. 2047, una trasmissione rivela l'insperata riapparizione dell'astronave Event Horizon, ufficialmente andata distrutta in seguito a un incidente 7 anni prima.
1: Questa cosa quando succede nei film non è mai buona.
0: Cioè, no, esatto.
1: Non è che dici, Ale...
0: È ricomparso.
1: No.
0: Bene,
1: lasciala lì.
0: Esatto. O mandaci dei robot, non lo so.
1: Sì, no. No, invece c'è sempre uno che deve andare a vedere... Ma vai te, e succede un casino.
0: Esatto, e appunto viene inviata chiaramente un'astronave con tra soldati e dottori, no? Come sempre le compagnie di esplorazione sono composti tra ingegneri, dottori, e però i militari ci sono sempre.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Esatto, e niente, dopo il lungo viaggio alla volta del pianeta Nettuno, nella cui orbita è riapparsa appunto la Event Horizon, nulla, ci sono un po' di rivelazioni, chi guida la spedizione è colui che ha costruito l'astronave, quindi ci sono degli interessi dietro. Fondamentalmente la cosa interessante è che l'Event Horizon ha un trasferitore gravitazionale, no? Dicevamo dei propellenti strani, inventati nella fantascienza letteraria, non nel tempo. E quest'ultimo è in grado di generare un buco nero artificiale la cui gravità viene usata per curvare lo spazio-tempo e permettere così all'astronave di saltare verso un qualsiasi punto dell'universo.
1: Ma che bella idea! Geniale, no? Può che non andare bene.
0: Esatto. Tra cosa l'altro, la questione dei buchi neri spesso c'è nella fantascienza. Insomma, diversi film ho visto.
1: Beh, dai, cioè il buco nero è veramente. Cioè, come fanno a non suscitarti subito un milione di parole, scritti?
0: Sì.
1: Ci sta.
0: Niente, questo è un po'. Appunto, loro vanno ad esplorare. La sola trasmissione pervenuta dopo il ritorno dell'astronave è un audio confuso in cui si distinguono grida terrificanti e una voce che pronuncia la frase, e molto spesso viene tirato il ballo in latino, che dice libertate me, cioè salvatemi.
1: Oh.
0: Però in latino, come, perché questo ballo in latino?
1: Ma come? Vaticano.
0: Esatto. I membri della squadra appunto salgono sull'astronave e trovano un massacro e strane letture che indicano forme di vita imprecisate diffuse in tutta l'astronave, quindi l'astronave in realtà non è vuota.
1: Te pareva, ma perché?
0: Era stata su Proxima Centauri l'astronave, qualcosa è successo laggiù e qualcuno forse o qualcosa è salito sopra l'astronave. Insomma, non voglio spoilerare niente. Quindi questo è un altro caso che spesso troviamo, cioè astronave che scompare e poi riappare all'improvviso. E questa riapparizione porta con sé spesso dei guai interni alla nave, che seguono la nave. Insomma, c'è sempre, come dici tu.
1: Ma c'è sempre anche una componente in questi film, romanzi, eccetera, di esplorazione dell'ignoto e di qualcosa che non si è riuscita a esplorare, ma chiaramente magari spesso viene metaforizzato e quindi il viaggio si interrompe, l'astronave scompare e poi riappare. Ma la realtà è come se si volesse anche un po' rappresentare quello sconforto che prende l'essere umano quando prova a indagare un qualcosa, dei fenomeni, a esplorare, e poi a un certo punto si blocca e fa i conti con la propria finitezza, il proprio fatto che non, effettivamente non riesce a capirli certe cose. Non, e devi rinunciare in qualche maniera, oppure non ti sai spiegare, magari arrivi in fondo a un esperimento ma non ti sai veramente spiegare cosa è successo, e quindi spesso queste cose qua sono anche metafore per voler significare questo senso di spaesamento, di anche di un po' di sconfitta, se vogliamo.
0: Sono d'accordo. E un po' i buchi neri sono un po' le nuove frontiere, non si sa cosa c'è nei buchi neri, oggettivamente.
1: Tra l'altro.
0: Non si sa, e quindi è chiaro che lì l'immaginazione viaggia. Nel caso del punto di non ritorno, questo ve lo posso dire, ben presto si scopre che di là dal buco nero non c'è Proxima Centauri in sé, ma c'è proprio un altro al di fuori dello spazio e della scienza, c'è qualcosa di oscuro, quindi che trasforma capillarmente i vari componenti della sciurma, ecco.
1: Questo, vabbè, fa veramente il pari con il fatto che quasi sempre l'essere umano ha avuto paura dell'ignoto, non sempre, però insomma molto spesso, e che comunque di fatto se la scienza è stata spesso, quasi sempre usata la tecnica come grimaldello, strumento per riuscire un po' a vincere questa paura, come se tu avessi un'arma in più, visto che ti trovavi da sola nel vuoto, questo è qualcosa che ti può dare una mano a vincere questo senso di spaesamento. E poi quando però vedi che la scienza non ti basta, vedi che le scoperte che hai fatto non sono comunque sufficienti per spiegarti le cose, la spiegazione che ti dai è sempre negativa. Comunque i buchi neri di base fanno paura, l'ignoto ti fa paura, difficile che troverete un film di fantascienza che si immagina una navicella sparita che ritorna ed è stata in un posto pazzesco con gli astronauti che ti dicono: no, bomba, abbiamo visto una roba bellissima. No, generalmente l'ignoto è sempre portatore nell'immaginario umano di oddio, sventure o chissà che, e questo fa parte delle nostre paure ancestrali probabilmente.
0: Esatto. Ho citato anche The Black Hole, il buco nero, proprio per collegarmi a questa presenza del buco nero, perché siamo negli anni 70 invece, però ci sta di citarlo perché è un viaggio interrotto, appunto. A un certo punto nella loro esplorazione questa astronave trova un buco nero con un'astronave a sua volta davanti, la Cygnus, che sta lì intorno, e quindi si ferma questa astronave terrestre, la USS Palomino si chiama l'astronave, sì.
1: Vabbè.
0: Che stava tornando, diciamo, e quindi il film è tutto, è molto famoso perché ha vinto diversi premi Oscar, e è uno della Disney, purtroppo, però è uno dei primi film mentre Guerre Stellari è analogico, cioè c'è pupazzetti fondamentalmente, certo, piccole astronavi. Ecco, questo è uno dei primi film di fantascienza in cui vengono usate invece
1: gli effetti speciali digitali.
0: Brava, gli effetti speciali digitali.
1: Beh, la Disney, cioè anche ora l'odiatissimo Tron, film orrendo. Brava. Però era pioneristico da un punto di vista, esatto, di produzione.
0: Esatto. E anche questo film si pone all'interno di questo pionierismo, tra virgolette. Quindi insomma molto famoso per questi effetti speciali, e anche qui insomma si cerca di capire da questa astronave vicino a un buco nero, però questa volta questa non è scomparsa, è lì, e vogliamo capire che ci fa lì. Riescono poi a salire a bordo rischiando la vita perché il buco nero ti riattrae, e troveranno un solo essere umano sopra. Poi il resto è tutto robotico. Vabbè, insomma, un classicone che la Disney volle produrre per combattere lo strapotere di Guerre Stellari. Secondo me non c'è riuscita granché, però,
1: no,
0: però comunque magari è un film da riscoprire. Altre citazioni così veloci mi viene da... non abbiamo, tipo Galaxy Express. Se non è un viaggio quello.
1: Ne abbiamo parlato quando parlavamo chiaramente del compianto autore, però effettivamente non ne avevamo parlato forse così nel dettaglio.
0: No, esatto, perché dovevamo parlare di tante altre cose. Però anche qui è un treno che viaggia all'interno dello spazio.
1: È vero, dai.
0: E è un viaggio a tutti gli effetti, paghi un biglietto per salire, ti trasporta di qua e di là, e i nostri protagonisti faranno un viaggio, perché poi in realtà non vengono trasportati di qua e di là, nel senso che devono andare da un posto a un altro, ma scappano fondamentalmente, e quindi si trasformerà in un viaggio di vita, ma, insomma ne abbiamo già parlato. Diciamo, e su questo fronte qua il mondo videoludico chiaramente ha una marcia in più, perché puoi creare attraverso quando hanno inventato insomma certi processori grafici e delle cose veramente incredibili, dove puoi viaggiare con tu stesso con le astronavi in giro per l'universo.
1: Eh beh, certo,
0: ci sarebbero tanti titoli da raccontarvi. Vi racconto però invece qualcosa di particolare, per esempio FTL Faster Than Light è un videogioco dove il viaggio è non si misura in risultati o missioni compiute, ma in minuti di vita.
1: Ah.
0: Tu devi riuscire a potenziare la tua astronave, a riuscire a far sì che non finisca l'ossigeno, a creare nuovi abitacoli, per far sì che il viaggio possa continuare.
1: Ok.
0: E quindi guadagnare minuti di vita, cioè minuti di viaggio. Cosa strana e interessante che non spesso si trova. O anche Space Engineering è un altro, dove tu sei devi riuscire a riparare tutti i danni insomma cose diverse dal solito. Poi ci sarebbero mille titoli da raccontare, appunto tra cui ci sta No Man's Sky. Ci sono dei giochi molto interessanti invece, che sono dei viaggi di esseri umani o non, dove impari dai tuoi errori, nel senso che tu, quando, per esempio, Returnal è uno dei più recenti, uscito non mi ricordo qualche anno fa, l'anno scorso, dove tu esplori i pianeti, lo esplori e sono pianeti pieni di mostri, rischi la vita ogni 2 secondi, se muori non ci sono salvataggi, riparti dall'inizio del pianeta, il pianeta è completamente diverso.
1: Ecco.
0: Porca miseria.
1: No, devi rimanciare da
0: qua. E lì non, quindi quello che impari non ti serve a niente.
1: No.
0: Vediamo il Returnal e non serve a niente. Niente. Devi andare avanti, a meccaniche di gioco, sì, quelle magari te le puoi un po' immaginare.
1: È come per me l'informatica.
0: Ecco, vedi?
1: Cioè, imparo una cosa e poi il giorno dopo me la so dimenticata e devo ricominciare da capo. Molto bello. Va bene.
0: Vabbè, avrei mille altri videogiochi da raccontarvi, non ve li racconterò.
1: Vediamo invece che segnavi anche questa raccolta di racconti.
0: Brava,
1: che sono fantascienza un po' più classica, un po' più conosciuta forse, dove però effettivamente Einaudi ha messo insieme alcuni tra i racconti più interessanti legati ai viaggi nello spazio.
0: Esatto, è un libro che non è facile da trovare, però magari sull'internet si riesce a scaricare, secondo me sì.
1: Sì, dai.
0: È una raccolta, Ballard, Bradbury, Dick, Mattson e molti altri, si intitola Viaggio nello spazio, e c'è un bella raccolta di viaggi interessanti, relazioni su una stazione spaziale non identificata, c'è Ballard, Block, lo strano volo di Richard Clayton, Bradbury, Caleidoscopio, Brown, niente di Sirio, Dick, spero di arrivare
1: niente
0: presto.
1: Di Sirio è un bellissimo titolo.
0: Sì. Con lui che sussurrava nelle tenebre, Lovecraft, chiaramente. Lovecraft è, ne abbiamo parlato nella monografia, è veramente un autore trasversale.
1: Sì, ha scritto di tutto.
0: E in tutta anche nelle nuove produzioni moderne. Quanto si sente Lovecraft?
1: No, assolutamente ha influenzato anche i suoi contemporanei e anche poi ora a venire. Fra l'altro vedevo invece in questi racconti anche alcune cose più bizzarre, tipo Salgari alla conquista della Luna. Non sapevo avesse scritto anche
0: no,
1: lui.
0: No, neanche io, infatti.
1: E ho anche, vabbè, Shackley è bellissimo. Robert Shackley, mai toccato da mani umane, ve lo consiglio, è bellissimo.
0: Sì, non l'ho letto.
1: Stupendo, bellissimo. Shackley è secondo me divertentissimo, ma in particolare questo racconto è molto bello. E anche Voltaire addirittura vedevo tra
0: sì. Insomma, devo dire una chicchetta che ho trovato,
1: sì,
0: così
1: davvero.
0: Sarebbe da leggere, da trovare da qualche parte, magari
1: sotto
0: in biblioteca.
1: Sotto il bistro di Welsh, mai sentito. molto bello. Sì, probabilmente anche qui vi sfidiamo a trovarlo, magari ravanando nel peer to peer, se ancora sì, oggi, esatto, ne usufruite e fareste bene a farlo. Ma insomma, sì, di base.

0: foca. Io voglio pensare che è una foca.
1: Ok, basta, direi che non ho altri, cioè ne avrei miliardi, ma ci sia, insomma, abbiamo reso l'idea, dei quali viaggi
0: direi
1: ci sono.
0: Direi decisamente di sì. D'altronde era un argomento che è un po' un macro argomento che, come avrete intuito, scatena poi altri 10.000 rivoli e sotto argomenti. Ma andava fatto, andava esplorato. E quindi, insomma, in realtà vi stupiremo con puntate ricche e anche con altre voci, fra l'altro.
1: Evviva, non vedo l'ora. Le porte di Tannhäuser, appunto, sono sempre aperte per chiunque abbia voglia di sognare, immaginare in libertà. E quindi nulla.
0: A presto, ciao ciao.
1: Wombat.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.

0: benvenuta sulla Terra.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
2: Black Holes.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: comunicazione.
1: Capito? 105 250.
0: Capito? E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la storia,
3: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/stream

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Mila.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

film da prima di tutti in Italia, anche da prima di stima e la barmata già stata paura di più bravo che è nessuna in Italia. 2h36 minuti, se ti giovani che ti iniziano a passare a passo, sono le 15:36 minuti, se ti sento la stessa posizione è stata

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Playback. I just at delusion right. Shit.
1: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
2: Giovedì 6 agosto, dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
3: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
4: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
5: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop.

qualche tempo vi vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: quanti cadaveri che tino? Avanti!
1: Quanti cadaveri che sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, che tino? E poi vuole tornare a casa?

0: Società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Vent'anni di Mezcal Squad.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

Is it?

0: spend a lot of time in the principal's office.
1: What? 9 o'clock.

0: Who's ready?
1: Multitox.
2: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
3: È condiviso.
1: Multitox.
4: Birra, birra, birra, birra.
5: Sei vantaggiato.

0: Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo. Com'è giusto accettarvi, amarvi, e com'è semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare, ma non so dire. Ecco. Tutto ritorna come prima.
1: Accendi.
0: Tutto è di nuovo confuso.
1: Le luci!
0: Ma questa confusione sono io.
1: Tutte le luci!
0: Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi.

0: Non poteva che cominciare così? Ci siamo? Ci siamo?
1: Ci siamo, ci siamo. Buonasera,
0: ci siamo.
1: Buonasera.
0: Non vi sento. Buonasera. No, più vicina, non vi sento.
2: Buonasera.
0: Non vi sento neanche così, incredibile, forse bisogna un attimo. Ok, riproviamo, ci siete?
3: Ci siamo.
0: Ok, no, così allì, ci siete, ci siete.
1: Ci siamo, ci siamo.
0: Allora, beh, come dire, sta per cominciare uno dei grandissimi, come si dice, fuori programma di Radio Blackout, tipici dell'estate. Così potete ascoltarci mentre giocate a racchettoni in spiaggia, anche se in realtà ormai è diventato buio, non vedete più niente, quindi potete concentrarvi su 105.250 che dalla spiaggia non si sentono, sì, quindi sullo streaming, sullo streaming, andate in streaming. Che dire, una formazione improvvisata.
1: L'estate fa queste cose mentre tutte le altre persone scappano al mare, come voi che state giocando a racchettoni, noi rimaniamo qua a Faiggia.
0: No, ci sono delle persone che vivono al mare e vengono qua. Ah, attenzione, vengono qua perché...
3: Per portare un po' di freshness a Torino ad agosto, diciamolo.
0: Grazie. Siamo ad agosto, non so se qualcuna se n'era accorta, io no. Però siamo ad agosto.
1: Già due.
3: Solo due ventilatori puntati addosso mentre trasmettiamo.
0: No, ma era uguale due mesi fa, però c'è questa grande differenza che effettivamente siamo ad agosto.
1: Effettivamente 34 gradi e mezzo nella regia di Blackout.
0: Per fortuna, poteva andare peggio. Cominciamo a mettere un pezzo così capiamo che cosa dobbiamo fare questa sera. Mi gioco una delle mie grandi briscole, Dead Grips. Non parte. Vabbè, niente. Allora, come non detto, il canale è quello giusto.
3: La puoi cantare se vuoi finché non parte.
0: No, non parte. Vabbè, allora basta. Smetto di fare finta di non voler usare YouTube. Vai tu qui, io me la carico dopo.
1: Ok, niente, partiamo con un pezzo. È un pezzo a caso, esattamente la richiesta specifica che mi è stata fatta stasera. Va così, partiamo con Pure Honey di Beyoncé, la Queen. E niente, c'è un boicottaggio tecnico, qua non funziona nulla.
0: Forse sapevano che sarebbe arrivato questo... Rimettiamo un attimo la bobina, vediamo che succede.

stata una lunga battaglia coi cavi, ma i compromessi tecnologici sono all'ordine del giorno di Radio Blackout, quindi sostenete le libere frequenze, andate a cercare tutto su www.radioblackout.org. trovate anche il momento in cui a me viene un esaurimento nervoso, ma adesso ci pensa Beyoncé a farci calmare e parliamo diretti con la Queen.

0: me, bad bitches to the left.
1: I can't get
0: money, bitches to the right. You can be both.
2: Allora, vabbè, come prima cosa, stupite, stupite del fatto che già è arrivato un messaggio. Ma alla fine come dire, la spiegazione è che ci sono delle persone di vecchia scuola che hanno sempre Radio Blackout accesa in casa. Sempre, se l'ascoltano sempre, qualunque cosa facciano. In questo caso immagino che l'ascoltatore che ci ha scritto non sia in spiaggia a giocare a racchettoni. Probabile, no, no, in caso sia così ce lo faccia sapere, se no lo salutiamo e basta. E ricordiamo, sempre Radio Blackout accesa in casa, notevole, vecchia scuola.

0: Ovviamente salutiamo anche Beyoncé in ascolto, perché ricordiamo che Radio Blackout si può ascoltare anche in streaming. E infatti Beyoncé grande ascoltatrice ci ha appena scritto: grandi raga, dai.
1: Arrivano anche altri messaggi, sempre Radio Blackout accesa, low school, sempre all'ascolto. Anche voi, se volete farci sapere da dove ci ascoltate e come ci ascoltate, 346-667-3263.
2: Però attenti a quello che dite, se è diverso da quello che ci scrivete, perché anche noi ascoltiamo voi. Ricordatevelo.

Beh, sicuramente oltre a questi, ai pezzoni che vi faremo sentire questa sera, noi siamo anche qua per raccontarvi delle grandi storie, vero?

0: Beh, direi vibes.
1: Vibes
0: c'erano, altissime. C'erano. Vabbè, andiamo avanti con, come dire, quello di cui stavo parlando prima, la briscola che mi volevo giocare, volevo mandarvela non da YouTube ma dal sito della loro casa, come si chiama? Non si chiama casa editrice, perché giustamente non è un libro, grazie, la casa discografica. Parliamo dei Dead Grips ed era interessante insomma ascoltarsela dalla loro casa discografica. Third World, perché se la sono aperta dopo che insomma qualche anno fa, insomma negli anni 10 all'incirca, doveva uscire un album clamoroso, Null of Deep Web se non sbaglio, e però pochi giorni prima l'uscita ufficiale con una major di cui non ricordo il nome, loro hanno deciso di leakarla, cioè di farla uscire sul loro sito, così per la grande gioia dei loro fan e la grande incazzatura della casa discografica, che li ha cacciati, e quindi loro si sono creati la loro. Però adesso ce l'ascoltiamo purtroppo da non da lì, ma non fa niente, non era quella la causa.

Questi erano i Dead Crips con I've Seen Footage e state ascoltando Radio Blackout sulle libere frequenze, sono le 13:12, noi continuiamo con la nostra diretta e alla faccia di tutti quelli che mandano le foto dal mare, ricordiamo che per chi sta a Torino cose fighe da fare ce ne sono, noi rilanciamo una in particolare che sono i 20 anni di Mezcal, quest'anno più importante che mai partecipare, leggeremo un po' del programma in diretta in questi momenti, ma nel frattempo facciamo un grande augurio a tutti quelli che resistono nei luoghi di occupazione, che sono anche luoghi, come diceva prima l'amica in radio, dove poi la musica indipendente circola, le cose belle circola, le case di produzione nascono, insomma quelle fiche, e quindi niente, un augurio a tutti i nostri amici squatter che resistono, e la prossima canzone è Resiste dei Tribade.

0: Vogliamo dire perché abbiamo messo questo pezzo, oltre al fatto che è una grandissima hit?
1: Beh, la richiesta di Alex, che salutiamo, ci dice che ci vuole bene, anche noi ti vogliamo bene, e soprattutto ci sentiamo di dire che ci identifichiamo nella tua immagine, profilo, dove probabilmente, ma dico probabilmente, c'è un culo con scritto duri e gasati.
2: Senza il culo, ovviamente.
0: Ma no, anche noi abbiamo il culo così,
2: Anche no? Noi abbiamo, ci identifichiamo, sì, in quei culi,
1: anche noi abbiamo dei culi, semplicemente.
0: Io però ho le mutande di Radio Blackout oggi.
2: Anche io.
0: Mi ricordo,
2: grande,
0: veramente,
2: sì,
0: no, vabbè, sei un grande. Sono forse fuori commercio, però torneranno.
2: Vinta un'asta Benefit prigionieri.
0: C'è ancora, c'è una cassa abbandonata, addirittura abbandonate.
3: Forse usate da kebab, probabilmente.
0: Ah.
2: Ma sono tutte usate le mutande di Radio Blackout.
3: Non è una serigrafia.
2: No, no, sì, sì.
3: Kebab.
0: Vabbè, poi abbiamo una richiesta da uno dei, come dire, dei maestri delle improvvisazioni estive di Radio Blackout, quindi non guardiamo neanche cos'è, la esaudiamo,
3: ci fidiamo di lei,
0: maestro, grazie.

0: Grazie, grazie del suggerimento. Devo dire, a me dava un po', come dire, quelle vibes della musica un po' allegra, tipica del mondo prima della crisi dei subprime. Non avete anche voi,
1: Ah, dici,
0: no? Non so di che anno
1: certo.
0: sia effettivamente questo pezzo, però mi ricorda un po' la dance allegra degli anni inizio 2000. E questo ci aiuta anche un po' a introdurre l'unica cosa che effettivamente racconteremo questa sera, oltre a, come dire, episodi, cose, saluti e curiosità sulla musica che ascoltiamo, no?
1: Sì, andremo un attimo a vedere passo passo quello che succederà durante i 20 anni del Mezcal, che saranno dal 5 agosto fino all'8, quindi tenetevi le ferie e sucatevi la caldazza ancora qualche giorno, ci andate poi più avanti in vacanza. E cosa facciamo? Iniziamo già adesso.
0: Massimo.
1: Beh, partiamo dalla programmazione di mercoledì 5 agosto, dove dalle ore 20 ci sarà una grande cena, bella vita nel parco. Vieni a cucinare il tuo piatto migliore da condividere e porta da bere per brindare tutti insieme.
0: Allora, io mi sento solo di aggiungere che questo è uno dei miei eventi preferiti dell'anno. Cioè, provate a immaginare il parco della Certosa. Non so se avete mai visto il parco della Certosa.
2: Wanam, bellissimo.
3: Troppo bello, mamma mia.
0: Esatto.
2: Ma di
0: Bello,
2: notte,
1: molto più
2: bello. Ma di no belli,
1: bello.
2: spettacolare.
0: Incredibile. Provate a
3: Ma solo
0: immaginare
3: di
0: in uno.
3: notte, di giorno non esiste.
0: Vabbè, ci sono delle teorie discordanti su questo, però provate a immaginare un lungo tavolo in uno dei viali di questo parco. Non mi ricordo qual è il nome. Collegno è una città cattocomunista, quindi è dedicata palesemente. Vabbè, non vado oltre
2: Ai
0: perché
2: lunghi
0: poi sennò
2: tavoli.
0: mi devono censurare. Comunque, quindi questo lungo tavolo pieno di persone che mangiano è in realtà un altro lungo tavolo pieno di pietanze incredibili. Perché è bella vita. Bella vita, quindi chiunque chi vuole partecipare porta, cucina, fa o cucina a caldo dove gli pare. Poi porta da mangiare, si condivide tutto, tutti quanti, quindi poi alla fine cioè, si mangia. Cioè,
1: Bordello di
0: è una
1: roba.
0: roba.
1: E poi per smaltire la cena c'è un bel DJ set a cura di Mitch direttamente dalle libere frequenze di Radio Blackout da Tanz Bambolina e Mystic Sister a seguire il concerto dei Gustavo Roll, tra l'altro loro primo concerto. Gruppo Emo Midwest, se vi piacciono quelle robe un po' melodiche, quelle che mi piacciono, la roba lì è allegra, anche quella suona un po' prima della crisi degli anni 2000.
2: Quindi Viale Bella Vita, DJ set digestivo estivo. Che giorno?
1: Mercoledì 5 agosto, e se non avete la macchina non c'è problema, potete prendervi la metro e scendere a Fermi oppure con i bus 33, 44, 76 e il CP1.
0: Ma qua potrebbe quasi scattare la cosa, la tombola, come si chiama la cosa napoletana? Non mi vengono le parole questa sera.
3: Mambo.
0: Va bene, esatto. Andiamo con la prossima canzone, ce la vuoi
3: Prossima
0: presentare?
3: canzone uscita al maggio del 2025, quindi abbastanza recente, di Tracy, un EP molto diverso. Possiamo dire che questo è uno dei pezzi più allegri per rimanere sulle vibe.
4: All I wanna do is fuck.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: ghiaccio.
1: 22.09, questi hanno l'Alibi con la loro Missa 1, disco uscito il 1° aprile del 2021. Abbiamo ascoltato la terza traccia, Benny Benassi, e niente, collettivo savonese, ironico, cazzone, ma molto, molto stiloso. E andiamo avanti con sì, il programma dei 20 anni del Mezcal, che tra l'altro ricordiamo non va supportato solo perché è uno spazio molto figo, va supportato perché porta avanti una dinamica di autogestione che a Torino sta andando a perdersi, e anche il Mezcal comunque si trova un attimo in una situazione in cui l'AS Torino 3 sta un po' a puntargli gli occhi addosso, totalmente per dinamiche di campagna politica, per quelle solite cazzate della messa in sicurezza di posti che poi in realtà vengono abbandonati e vengono lasciati crollare per fare speculazioni edilizia. Molto meglio andarci a fare delle cene bella vita e a condividere degli spazi senza stare sempre lì a dover pagare uno spritz o a pagare una birretta per poter attraversare una piazza e stare con gli amici e le amiche.
2: Tra l'altro dicevamo anche prima di arrivare qua in radio che c'è anche un altro personaggio dietro a queste minacce. Un noto consigliere regionale che si meriterebbe di fare carriera così si leva dai coglioni.
3: Sì, gli auguriamo un posto al Senato.
2: Dategli un posto al Senato, dategli un vitalizio a questo, cioè a questo povero ragazzo. Se lo basta, se ne andasse a fanculo, cioè, no?
1: Si è messi così, cioè sì, in effetti
2: dai, se lo merita, basta
1: un per cazzo, dategli
2: vabbè,
1: sto contentino.
2: Che si fa giovedì
1: dalle 17 laboratori di panificazione ho partito
4: pianificazione
1: 1, panificazione, serigrafia, portate le magliette e ve le stampate, sartoria, confezione di tote bag, che non so che cosa siano, cosa sono le tote bag?
2: Ho chiesto, mi hanno detto che sono tipo le shopper, non ho capito però questo nome da dove arriva.
1: Beh, in effetti è brutto chiamarle cose le shopper.
2: Tote cosa vuol dire però?
1: Che cazzo ne so.
2: Ah, ecco, vabbè, allora può essere, forse è meglio.
1: E ultima ma non meno importante, ciclo officina, portate le vostre bici da aggiustarvi, vi si dà una mano ma ce le si aggiusta, e dalle ore 20 di nuovo cena bella vita.
3: C'è un fil rouge che unisce tutte le canzoni che stiamo mettendo, ovviamente noi non ve lo diremo qual è, potete provare a indovinarlo scrivendo un messaggio al numero, vai che te che lo sai a memoria, vai.
2: 3466673263,
3: eccoli.
4: Comunque tote deriva dall'inglese, che vuol dire portare, borsa per portare sarebbe nient'altro che questo.
2: Ok.
3: Ah, vedi, un portaborse, vedi, non facciamogli fa il senatore a quello, facciamogli fa il portaborse che tanto felice uguale e si toglie un po' dalla City.
2: E gli diamo anche tutte le borse che abbiamo confezionato al compleanno del Mezcal, così se le porta dove gli pare e se ne va lontanissimo, lontanissimo. Ci ascoltiamo come tappetino per andare avanti con il programma, visto che il tempo a nostra disposizione è tirannissimo. Run the Jewels, ullala.

0: Ma andiamo avanti con il programma del ventesimo compleanno di occupazione del Mezcal Squat con il giorno di venerdì 7 agosto. Dalle ore 16, Squatters Senza Frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una bella vita. A seguire, di nuovo, un concerto degli Odai con nuova formazione, mi dicono. E poi karaoke punk, attenzione, karaoke punk, cominciate a pensare al pezzo che vorreste cantare. Voi ce l'avete? Tu ce l'hai, Gui? Un pezzo punk che vorresti cantare?
1: Puoi iniziare a cantarlo se vuoi. Dai.
2: No, vado così di spirito, vediamo cosa succede. Perché in realtà io so tutta la scaletta, non posso spoilerarla.
0: Ma scusa, ma è karaoke, cioè ti dicono che canzone devi cantare, non è che te la scegli tu.
2: Vabbè, le basi qualcuno le ha dovute fare.
0: Allora, non ti chiederò quali ci sono perché potrebbe spezzarmi il cuore.
2: Ce n'è tante.
0: Vabbè. Perché io ce l'ho la canzone che vorrei cantare un karaoke punk da secoli.
2: È il momento
1: perché,
2: di
1: perché se non c'è, se non c'è la puoi cantare ora, la puoi cantare ora, ripetiamo questa cosa.
0: Ecco, finito il pezzo, non ci abbiamo quello dopo, è così, vero? Metto questo a caso. Cioè più o meno a caso.
1: Non è a caso, ricordiamo,
0: no, c'è un pezzo, attenzione, è il coso del merch. Allora vabbè, vi metto il pezzo che... No, dai, non metto questo. Via. This week on Yankee and the Brave. Back at-

0: Andiamo avanti a leggere il programma? Arriviamo alla giornata di sabato?
1: È la serata più attesa, intanto perché bisogna, ci sarà un dress code che adesso vi andremo a svelare, ma dalle ore 22 ci sarà un concerto hip hop con Pix e Sicala, e a seguire serate danzanti con Marco Hack, Sasso, NRS e Dave Danger Sound. Venite a ballare tutti e tutte vestite come negli anni 2000, portate da bere che il bar è Bella Vita, ovviamente.
0: E adesso, visto che questa serata è a tema anni 2000, mi metto un pezzo per entrare un po' così in atmosfera. Uno dei pezzi che negli anni 2000 mi hanno flashata in una trescissima piscina con le onde in cui l'oratorio ci portava i bambini nei primi anni 2000, qua in provincia di Torino, sempre mi sembra, o forse addirittura verso Cuneo, comunque ridenti località dove passare l'estate insieme all'oratorio e anche nella piscina con le onde, soprattutto perché il quizzone è, allora, come vestiti come negli anni 2000, va bene, insomma c'era un certo stile negli anni 2000, ma ci si può anche vestire, immagino forse, come qualcosa che richiami i grandi eventi degli anni 2000, quindi quizzone di questa sera, i grandi momenti salienti o personaggi salienti degli anni 2000. Vi lascio un pezzo, questo qua della piscina con le onde, per concentrarvi.

Confession of the Groom.

0: si sentivano la sirena che preannunciava le onde, il bagnino a bordo piscina, bambini che impazzivano, adolescenti zarri in canottiera, sudati che flexavano i muscoli. Speriamo che vi sia arrivata questa vibe, quasi l'odore del sudore di quel bordo piscina dalla quale l'amico simpatico vi buttava sempre a fare il bagno. È dedicata a tutte le persone che hanno imparato a nuotare in piscina, cosa inimmaginabile per noi gente di Riviera, qui ai microfoni Radio Blackout stasera.
1: Succede. Beh, quindi dobbiamo fare questa carrellata di grandi eventi degli anni 2000, no? Per ispirare travestimenti anche, no? Grandi personaggi, avvenimenti o personaggi degli anni 2000, perché un conto è vestirsi col pantalone a zampa d'elefante, vita bassa, e dire vabbè, gli anni 2000, però se no ci si può anche ispirare, no? A grandi eventi, grandi personaggi di quegli anni.
2: La crisi del 2008.
1: Crisi del 2008, già nominata prima. Come ci si veste da crisi del 2008?
2: Beh, la borsa che cade.
3: Da borsa?
4: Bello.
2: Pum! Vesti da borsa, inciampi. Pum, cadi.
1: Poi vabbè, le Torri Gemelle, ce le ricordiamo.
0: Che ci sono tra l'altro, giusto? Manca il Boeing. Giusto, cerchiamo un Boeing per la festa.

0: che oltretutto arrivando al Mescal si passa proprio vicino all'eliporto, quindi è un attimo, se passate in bici la legate un attimo lì.
1: Altro grande evento, la nazionale che vince i mondiali, si può dire ai microfoni di Radio Blackout.
0: Sì,
1: per me lo è stato,
0: è stato.
1: No?
0: Sì, io ricordo, cioè, carrellate di gente, no, è stato veramente bello, non mi frega, bello fare il casino dopo le partite, quello che... è sempre bello.
1: Io ero in foga nera, però vabbè, comunque ci si può vestire da Zidane e andare a tirare testate, no vabbè, forse no.

0: Vabbè, rimanendo in zona, mi ricordo, cioè non mi ricordo, non perché ci fossi purtroppo, la ripresa del presidio di Venaus del 2005.
1: La Menevisione.
0: La Menevisione.
1: Lupo Lucio al presidio di Venaus del 2005. È di Torino lui, eh?
2: Andiamo a trovare Lupo Lucio, ragazzi.
3: Dicono che stia a San Mauro.
1: Sì, è da quelle parti lì. Sì, sì. Va, Io l'ho visto in corteo Lupo Lucio.
3: E nei Black Block.
2: Sì. Volevamo snicciarti.
1: Lucio.

0: Un ascoltatore attento ci manda la foto di Striscia la Notizia.
1: Che ormai è diventato passato, finalmente. Finalmente, mi viene da dire.
0: Ma è nata negli anni 2000?
1: No, è nato prima, però anni dopo. Ricky Martin. Ma da... Ah, ok.
2: Jerry Scotti che cade.
1: Jerry Scotti che cade.
2: Comunque.

Devo dire così, guardando le immagini, però se qualcuno si vestisse da Iacchetti non si capirebbe subito. Però, vabbè, insomma, ci si possono inventare dei dettagli per farlo capire.

0: Ah no, era spento. Vabbè. Siamo arrivati a chiedere a Google anche cose indimenticabili degli anni 2000.
1: Io me ne ricordo una. Vai. Pepe Mujica eletto presidente dell'Uruguay dopo essere stato guerrigliero, un presidente che ha detto che la cosa più bella della sua vita è stata entrare in una banca e fare una rapina, per cui insomma un altro momento carino.
0: Vabbè, qua Google ci suggerisce.
2: A me è uscito fuori tra le migliori invenzioni, tipo da
0: sopra,
2: il Tamagotchi. Le cose degli anni 2000.
0: Anche il Nokia indistruttibile.
2: MSN.
0: Vabbè, comunque è così, effettivamente...
2: C'è anche scritto tipo internet lento.
0: Internet lento. Internet Explorer, può essere. Allora, ci scrivono Dodò Art Attack, Hitmania Dance, cazzo, vabbè, sì.
2: Top of the Pops. Vabbè, anche la serie Straieghe.
0: Il turista giapponese intervistato a Napoli che dice sono giapponese. La caduta di Gheddafi e Lara Croft.
2: In quest'ordine, esatto.
0: In quest'ordine, sì, ci sono delle priorità da seguire, chiaramente. Vabbè, qua ci mandano dei suggerimenti più complicati. Mettiamo un altro tappetino. Questo in realtà è la porta del 2000, Lucio Dalla con l'album 1990.

0: Ma ci arrivano dei suggerimenti, ovviamente pensando agli anni 2000 non potevamo parlare che non parlare del cavaliere finalmente freddo, caro Silvio, che ha dominato tutti gli anni 2000 sia sul fronte politico sia su quello calcistico, ma finalmente qualcuno decise di fargli un attimo vedere la sua bella Milano, tirandogli una riproduzione del Duomo di Milano dritto nella faccia, e stiamo qua ricordando la foto di lui insanguinato. E l'altro giorno tra l'altro mi è capitato di ripensare questa cosa, che comunque alla fine, cioè, rispetto a cosa succede adesso a livello di vettimismo, lui se l'ha risolta con la battuta.
1: No, infatti non mi ricordo.
0: Ovviamente sì, denunce, casini, però lui pubblicamente ha fatto
1: no, ma infatti poi è uscito a parlare di nuovo con il suo pubblico, non mi ricordo se
0: ha raccontato
1: una barzelletta.
0: Esatto.
1: Infatti, adesso ovviamente rimane solo da pensare come ci si traveste da Duomo.
0: E ci serve un trampolino per lanciarci.
1: Sì, chiaro, però dipende sempre se qualcuno collabora sul progetto precedente, in quel caso comunque abbiamo tutto.
2: Ma dove vestirsi da Duomo? Dove? Perché si fosse connesso ora sulle libere frequenze di Blackout. Ricordiamo che è sabato sera, giusto?
0: L'8. Al Mezcal Squat.
2: Serata conclusiva di una 4 giorni.
0: Con una serie di DJ set e live hip hop, tutto con dress code anni 2000. Ma eravamo intanto qua che stavamo pensando un po' a come ispirarci e ispirarvi collettivamente su quelli che possono essere gli abiti da mettersi quella sera, che non devono essere per forza degli abiti, possono anche essere dei concetti.
1: Partita da sola.

ma possiamo anche vestirci da matite degli anni 2000, perché vogliamo ricordare a tutte e tutti che negli anni 2000, anzi nel 2004, due fisici russi che di cui dopo ricorderemo il nome hanno scoperto la grafene, che non è nient'altro che la struttura bidimensionale della grafite, che quindi le matite esistevano già, però erano molto più fragili, non erano resistenti e dure come le nostre matite. Grazie. Potete travestirvi quindi da matita. Vogliamo ringraziare questi due fisici che tra l'altro hanno vinto il premio Nobel nel 2010 per la fisica per questa scoperta, che sono Andrei Geim e Konstantin Novoselov. Scusatemi per aver letto i nomi.

0: vogliamo anche ricordare questo esperimento, come è stato fatto per passare da grafene a grafite: semplicissimo nastro adesivo, lo scotch. Quindi per fare grandi scoperte servono solo grandi voglie di scoprire e non grandi strumenti. Che ne dite?
1: Forbici dalla punta arrotondata.
0: Con la vinilica.
2: Comunque, pensando agli anni 2000, ho avuto un flashback. Sara Banda. Vestirsi da Enrico Papi svolta. Così se ti cade è una caramella. Se ti cade qualcosa è una caramella.
1: È finita la canzone.
2: La base
1: è finita
2: ci
1: la canzone. Lato. Cosa mettiamo? Questa canzone che, allora, vabbè, partita da sola, no, io mi lancerei così nel non conosciuto. Allora, prima volevo trovare una canzone che si chiama Ghetto Lullaby, che dopo metteremo, però è uscita prima questa, che si chiama esattamente nella stessa maniera, ma non è quella, però vediamo. You play too much. Shout out to me, cause he noticed me.

Passiamo al prossimo pezzo, un pezzo dell'album del 25 ottobre del 2019 di DJ Niga Fox, ragazzi. Questo album si chiama Cartas na Manga e il pezzo che stiamo andando a sentire è Talanzele. Sempre per avere le vibe così alte.

0: Show.
1: State ascoltando No Trips for Cats. Scherzo, non ci sono e noi facciamo da supplenti in vacanza. Infatti abbiamo deciso che siamo quattro gatti che trasmettono, e quindi quattro gatti. E altra cosa, cambiamo canzone e lasciamo questa a chi l'ha mandata. Tanto non ne stiamo ascoltando nessuna, veramente, no?

0: ma abbiamo detto l'euro. Nessuno si vede traveste da euro.
1: Cazzo, l'euro.
2: C'è anche il delitto di Cogne, se volete mettere da una maglia Franzoni.
1: No, veramente.
2: Eh sì, è tipo 2006.
1: Veramente, così tardi. Io me lo ricordo proprio come un momento fondante della mia infanzia. C'è sempre
2: subito,
1: presente
2: aspetta,
1: nella vita.
2: Qua l'anno. No, 2002,
1: ecco.
2: 2002, pardon. Le Olimpiadi invernali a Torino. Bell'accollo.
1: Imperdibile.
2: Tanto hanno smantellato, che non è tanto, le due ex mascotte che hanno passate da una piazza a essere finite, sono rimaste tipo 10 anni a salutare da una piazzola.
1: In Via Artum ci sono ancora. Neve
2: non
1: Giz.
2: Hanno ancora rimosse?
1: No.
2: Ah, dai, lì.
1: Ma no, ma c'erano anche. No, non è vero, non so se c'erano ai tempi. Adesso ci sono. Da anni sono in Via Artum.

Allora praticamente ricordavano anche che correlato con le Olimpiadi invernali c'è una produzione incredibile da parte del movimento.

0: Esatto.
1: Praticamente un noto redattore di una delle trasmissioni più amate, più ascoltate di Radio Blackout, ovvero il Test di Minchia Show, si cimentò in delle Olimpiadi urbane, invernali ma urbane, per cui vestito di tutto punto, con l'ultimo modello di sci e una tuta sgargiante che negli anni 2000 non andava più di moda, però ce l'aveva nell'armadio, quindi comunque ha fatto bene a usare quella, ma vabbè. Comunque è stato trainato in giro per le città di Torino a seguito di un furgone con vari ostacoli annessi, lanciati, trovati sul percorso, comunque sugli sci, sull'asfalto. Una performance incredibile che è stata fortunatamente immortalata nei secoli dei secoli, amen. Però per vederla credo che bisogni interpellare colui che è stato investito della carica di presidente di Radio Blackout.
0: Chiunque l'avesse nel proprio hard disk può mandarla al numero di Radio Blackout, perché noi saremmo felici di rivederlo.
1: Sarebbe bellissimo.

0: Nonché nel 2006, anno fatidico, è anche l'anno in cui è stato occupato il Mezcal Squat, motivo per cui stiamo dicendo tutte queste cose che ruotano intorno all'inizio del nuovo millennio. Un applauso. 20 anni quest'anno.
1: Era preparata questa puntata di Blackout.
2: Il filo è osso.
0: Mamma mia, preparati, incredibile. Vabbè, ci ascoltiamo.
1: Sì, 2001, anche i Daft Punk, abbiamo Veridisco, penso, come tappetino per chiudere, forse sì, forse no, questa puntata, ringraziando chi dopo di noi ci ha concesso un po' di tempo. 2006, anche Malcolm in the Middle, per chi lo avesse visto in TV.
3: 2001, Shrek.
0: Ma tra l'altro negli anni 2000 i Daft Punk sono venuti a suonare a Torino
1: a Radio Blackout. No.
0: Esatto, a Radio Blackout, però Blackout. Poi per fare un contentino al comune, che era molto invidioso di Radio Blackout per questo grande concerto tenuto nel cortile di Via Cecchi 21/A, ha deciso di così dire: vabbè, allora adesso li facciamo suonare anche noi, e ha organizzato un festival che si chiamava Traffic, che c'è stato per forse tutti i 2000, comunque per un bel po' di anni, che era un festival gratis al Parco della Pellerina, uno di quelli di quei tempi, senza le transenne, senza, era il panico al Parco della Pellerina praticamente, e hanno suonato anche i Daft Punk, non mi ricordo se sì, nel 2007.
1: Sì, e che hanno suonato anche senza maschere a Radio Blackout, quindi chiaramente nessuno lo sa, però noi lo possiamo dire ormai. Lo possiamo dire.
0: Esatto.
2: Perché sono ancora qua sulla mensolina.
1: Sì.
0: Hanno un po' di polvere. Però sì, sono qua, si vedono ancora effettivamente, sì. Li salutiamo tra l'altro perché anche loro ci stanno ascoltando, ci hanno appena scritto: oh raga, vi siete dimenticati di noi. Scusa, adesso vi mettiamo.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni 80,

22:58, messo in scena un po' in ritardo, 2 agosto. Siamo in compagnia di Rally K, a.k.a. DJ Pannacotta. Vediamo dove ci porta la serata. Siamo su Radio Blackout, sulle libere frequenze Radio Blackout. Come sempre il numero per messaggi, impressioni, riflessioni, recriminazioni è il 346-667-3263.

Priscilla Hermel ci accompagna in questo viaggio canicolante in una Torino, insomma, che non si sa più bene in che angolo del mondo è piazzata, se a nord, se a sud, a est o ovest, ma forse non ci importa, è proprio questa la questione. Martin Pescador.

Questi invece sono gli Yayoba. Il brano è Strange Morning. L'album si chiama Maze of Glass, uscito nel 2024.

continuiamo questo flusso per ora soporifero. Marco Lucchi Ensemble, il brano si chiama Jamais, Toujours.

continuiamo piano piano a svirgolare tra un angolo e l'altro di questo strano mondo. E adesso ascoltiamo un po' di O, O-H-H con Oyes la Lluvia.

0: Alessio che non lo scuccio.
1: Sì,
0: ma Alessio che non lo scuccio, carnale.
1: Sì,
0: ma Alessio che non lo scuccio.

Questa si chiama invece numero 17, l'album è Lettere Animali, disco di Rosso Polare, uscito su Marionette.

23 e 31. Proviamo lentamente a risvegliarci da questo torpore per poi tornare a dormire, chiaramente. Questa è da un album di Sam Gendel e Unyuma, si chiama TTOE. Nello specifico questa è TTOE-RM. Poco da dire a livello di titoli, qualcosa di super interessante da dire come disco consigliato.

In realtà, piccola puntualizzazione, TTOE è la sigla del disco. Purtroppo faccio molta molta fatica a pronunciare in completezza il nome del disco, quindi ve lo lascio cercare come TTOE, si può trovare tranquillamente.

Ok, liberiamo un po' di battito in questa torrida notte torinese, qua nel quartiere Radio Blackout, e ci ascoltiamo Gu da un'uscita di Tax Free Records. Adesso vi ridico meglio il nome, ma è un gran disco, fidatevi.

una breve incursione con droni vari tratti da un disco di Troubadour. Questi invece sono Los Moanes. Uscito su un'etichetta belga, La cumbia salió de la tumba, sì.

Andiamo in direzioni differenti, vediamo un po' dove ci portano. Sono le 23:54, stiamo per salutare lunedì. Queste sono le Slits, Man Next Door, cover di Horace Andy.

Questi invece sono i Tututa, brano Kilburn Market Dub, uscito su Macadam Mambo, l'album si chiama Lonely Eyes. Sono le 23:57, quasi 58.

Mezzanotte 06. Abbiamo già lasciato passare il messaggio prima, però lo ribadiamo. Sosteniamo i 20 anni del Mezcal Squat la prossima settimana con legno, con 4 giorni di attività, concerti e musica. Trovate tutte le informazioni come sempre su gancio.cisti.org. Per tenerci compagnia, per raccontarci qualcosa, per fare delle richieste, come sempre al numero 346 667 3263.

come dicevo, non sapevo se ci saremmo risvegliati da questo torpore. Forse lentamente qualcosa sta succedendo. Stiamo ascoltando questa rebajada, remixada con Assetto Creador, Turbo Sonidero, sample di Tommy Wright III. Ci piace la psichedelia, ma

0: I mean, I want to hide.
1: Mezzanotte 14. Continuiamo con la messa in scena ancora per un po' ad accompagnarvi durante questa torrida notte di ormai lunedì 3 agosto.

noi nella stanza adesso c'è Dean Blunt con Stussy in una delle versioni Quake Dubs, una delle. Questa dovrebbe essere la 2.

something star of Babylon. See, say Babylon, him a fi flee, yeah.

qua si scende sempre più in profondità fra groove e molleggiamento o semplice scioglimento tra le morbide poltrone di Radio Blackout, e stiamo ascoltando in questa occasione Rude Boy P

l'album è Solo Fiori, il brano è Apatia. Con la pala in palla, patia con la pala in palla, patia con la pala palla, patia con la pala in palla, palla. L'apatia con la pala in palla.

Mezzanotte 48, ci stiamo avvicinando al sonno. Questa è Happy Ending, Nicholas Gaunin, al secolo Nicholas Sanguin, uscita su Arte Tetra.

piano piano ci riflettiamo con Sam Goku e il brano è Things. Aspetta. Things we see when we look closer.

per salutare, credo l'ultimo paio di tracce. Queste sono Alto Fuero, Manner l'Arbre Sœur, tratto da un album di solo registrazioni live. Questo

Questo pezzo sentimentale prima dell'ultima transizione era Roop, prodotto da Margo Proxy. Might end up alright. Might.

06, ci salutiamo con l'ultimo brano. Periodo caldo, periodo di vacanze, in questo momento nei frutteti a raccogliere le verdure, a raccogliere i pomodori. Ci sono persone che viaggiano da parte a parte dell'Italia in cerca di lavoro stagionale. Questa è Oro Rosso, Tropicantesimo.

Solidarietà, lavoratori e lavoratrici nei campi, lavoratori in grigio, lavoratori in nero, a Saluzzo, nella provincia di Cuneo, in tutta Italia, in giro per il mondo, che raccolgono la frutta e la verdura che mangiamo

Allo stesso modo, in questo periodo di caldo estivo, tutti e tutte scappiamo chi può. E quindi queste trasmissioni, il fare radio, anche per chi si trova in uno stato di reclusione, e magari si può fare compagnia con noi. E anche a loro.

Lunedì 12, lunedì 3 agosto, vi salutiamo dalla messa in scena. Nini, ospite speciale, Rally K, a.k.a. DJ Pannacotta. Vi auguriamo una buonanotte, vi lasciamo alla nostra magnifica bobina. Chissà cosa salterà fuori adesso.

0: Cal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,